Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria, tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... In un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza, scivolando, se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente, con un cedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene e nemmeno dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Micio, Micio, vieni qua, Micio.

0: un fiore ed un fiocco. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare. Verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà quell'uomo in fracco?
1: Adieu.
2: Adieu. Adieu. Adieu. Addio al mondo!
0: Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.

Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto. Fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello, e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fu quel

Albione, la dea della sterlina, sostina, vuol sempre lei ragione. Ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, può quel

franchezza di marca italiana. Non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

l'Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che l'è uscita di tutela e a chi si scandalizza può ben dir. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel

è strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro ma parla in italiano. Per provar che parla bene, proprio come si conviene, ripete a per di fiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego,

in position. Even. Moon pose.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: la musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creazione.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centinaia di arresti e agenti feriti, ma l'informazione di Stato francese, France Info e la TV, nasconde i fatti. Aumento dello SMIC, salario minimo e le altre novità di giugno. E Victoria's Secret cambia il ticker, il nuovo sarà VSXY che si legge V-Sexy. E cominciamo dai fatti del weekend. Per la prima volta, da quando abbiamo iniziato i notiziari di Francia Oggi e precedentemente Radio Nizza, non citeremo oggi alcuna notizia da France Info. Siamo infatti stupefatti ed increduli rispetto a quanto questa e le altre emittenti di Stato francese hanno deciso in questi giorni. A fronte di social media pieni di immagini dei disordini di Parigi, ma anche Nizza e Cannes, dopo la vittoria di una squadra di calcio, il PSG, l'unica notizia data riguarda il punteggio della partita, la meravigliosa vittoria della squadra. Stamattina addirittura c'era Macron che si faceva pavoneggiare come al solito, come se tutto fosse stato tranquillo. Ora, se è vero che Musk è il nemico numero uno e il fatto che lui stesso abbia rilanciato l'immagine della guerriglia cittadina potrebbe essere visto come la solita provocazione del solito amico di Trump, più difficile, riteniamo, ci pare possa essere appunto contrastare il fatto che la BBC stessa racconta di questi disordini. Disordini dei quali abbiamo preso l'articolo che andiamo a leggervi. E se aveste qualche dubbio su chi sono questi agitatori, l'immagine in copertina su franciaoggi.com parli chiaro, guardatela, capirete da soli. E passiamo alla notizia della BBC. Una serie di scontri violenti è scoppiata in tutta la Francia dopo la vittoria del PSG contro l'Arsenal nella finale di Champions League. Le autorità hanno riferito che 219 persone sono rimaste ferite, 8 delle quali in condizioni gravi, di cui 57 agenti di polizia. Il ministro dell'interno Nunez ha annunciato che 780 persone sono state arrestate e 450 sono tuttora in custodia. In risposta alle manifestazioni, 6.000 agenti sono stati schierati per garantire l'ordine, senza riuscirci affatto, basta vedere le immagini, specialmente a Parigi, dove i trasporti pubblici sono stati interrotti. Il bilancio degli arresti a Parigi ha superato le 480 persone. Il giorno della celebrazione, centinaia di tifosi hanno seguito la sfilata del trofeo intorno alla Tour Eiffel, con i giocatori del PSG che hanno visitato le Champs de Mars prima di partecipare a un ricevimento presso il Palais de l'Élysée. Il bilancio delle vittime è stato aggravato da un decesso di un uomo di 24 anni, accaduto sulla Ring Road di Parigi. Il ministro ha comunque ribadito la fermezza della risposta alle forze dell'ordine, affermando che la Francia mantiene l'ordine pubblico proteggendo al contempo il diritto di manifestare. Non ci sono parole. Passiamo alle franchigie mediche. La Corte dei Conti denuncia 2,5 miliardi di euro di incasso e propone un nuovo allargamento. Nel rapporto pubblicato il 27 maggio, la Corte dei Conti francese ha raccomandato di ampliare il campo di applicazione delle franchigie mediche, includendo le cure dentarie e dispositivi medici, oltre a ridurre le esenzioni attualmente previste per alcune categorie di pazienti. La franchigia, introdotta nel 2004 per la partecipazione forfettaria e nel 2008 per le franchigie mediche, sottraggono, attenzione, una piccola somma ai rimborsi delle assicurazioni sanitarie per farmaci, esami, visite e trasporti sanitari. Dal 2024 i valori sono stati raddoppiati con un semplice decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza necessità di approvazione parlamentare. Attualmente la sicurezza sociale trattiene 2 euro per visite mediche e 1 euro per ogni confezione di farmaci, fino a 4 per ogni trasporto sanitario, entro un tetto giornaliero di 4-8 euro e un limite annuo di 50 euro per ciascuna tipologia di franchigia, pari a un massimo di 100 euro l'anno. Quindi chiariamo bene, si è obbligati a pagare una assicurazione privata, perché quella dello Stato non basta, e da questa, da quella privata, dai soldi che ogni cittadino versa a una sua assicurazione privata, lo Stato francese si prende fino a 50 euro all'anno. Ma sentiamo cosa ha da raccontarci Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Lo editoriale di Rachel. Franchigie mediche. Il conto lo paghi tu, ma il risparmio è di tutti. Eccoci di nuovo al solito gioco delle tre carte versione sanitaria. La Corte dei Conti guarda i conti pubblici, fa un bel sospiro da contabile esausto e sentenzia. Servono altri 2,5 miliardi. Soluzione. Allargare le franchigie anche a denti e dispositivi medici e ridurre le esenzioni per i più fragili. Tradotto dal burocratese, se stai male, tira fuori un po' di più dal portafoglio. Così magicamente il buco della spesa sanitaria si restringe. Peccato che le franchigie siano già state raddoppiate nel 2024, con un comodo decretino sulla Gazzetta Ufficiale, senza nemmeno passare dal Parlamento. Un trucchetto proceduralmente elegante. I cittadini pagano di più, ma il dibattito pubblico viene gentilmente evitato. Ora si propone di estendere il meccanismo a cure dentarie e protesi, perché evidentemente il mal di denti non è abbastanza democratico da meritare una copertura piena. C'è qualcosa di surreale in questo balletto. Da un lato ci ripetono che la sanità è un diritto universale, dall'altro ci spiegano con grafici serissimi che, per mantenerla, bisogna far pagare di più proprio a chi la usa. È un po' come dire a uno che affoga: tranquillo, ti salviamo, ma prima devi contribuire al costo del salvagente. E se protesti? Ecco l'argomento definitivo: dobbiamo contenere la spesa. La domanda che resta sospesa nell'aria è sempre la stessa: ma questi miliardi che si vogliono recuperare, dove finiscono davvero una volta entrati nelle casse? Perché ogni volta che si stringe la cinghia sul cittadino il buco sembra magicamente riformarsi altrove, come per idraulica misteriosa della pubblica amministrazione. Nel frattempo il malato francese impara una nuova lezione di civismo: la salute è sacra, ma solo fino al prossimo euro di franchigia. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhu: maestro, la salute del corpo è un diritto o un privilegio? Rispose Zhao Zhu: è un conto. Il monaco insistette: allora perché il malato deve pagare due volte, una con la malattia e una con la moneta? Disse Zhao Zhu: perché la corte dei conti ha guardato i registri e ha visto solo numeri, non denti che fanno male. Un altro monaco chiese: se tutte le sofferenze hanno la stessa natura, perché alcune si pagano con franchigia e altre no? Rispose Zhao Zhu: perché l'amministrazione sa contare i soldi, ma non sa contare il dolore. Ma torniamo alle notizie. Lunedì 1 giugno, aumento del salario minimo, nuove misure per il carburante e calo del prezzo di riferimento del gas. Il governo ha annunciato una serie di interventi che entreranno in vigore dal 1 giugno 2026. Il salario minimo, SMIC, subirà una rivalutazione del 2,41%, passando da 1.444,11 euro a 1.477,93 euro per un lavoro a tempo pieno, equivalenti a un incremento mensile di 34,82 euro. La misura è automatica e segue l'aumento dei prezzi dell'energia registrato a aprile, quando l'inflazione al consumo è salita del 2,2% su base annua. Per contenere l'impatto della crescita dei prezzi del carburante, il Ministero ha messo a disposizione nuovi sportelli per le richieste di aiuto. I pescatori possono ottenere un contributo di 20 centesimi per litro di carburante, acquistato tra il 1 e il 30 aprile. Gli agricoltori potranno beneficiare di 15 centesimi per litro di gasolio non stradale GNR, acquistato a maggio. Le imprese del settore edile dovranno attendere l'8 giugno per presentare domanda di un sussidio di 20 centesimi per litro di GNR fatturato a maggio, con un tetto massimo di 4.000 euro per azienda. Il grande servente è già operativo dal 27 maggio. Per gli agenti pubblici, le indennità chilometriche verranno adeguate a 20 centesimi per litro. Il nuovo importo sarà applicato automaticamente, senza ulteriori pratiche amministrative. Il prezzo di riferimento del gas verrà ridotto del 4,8% a partire dal 1 giugno. La Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, stima che tale ribasso interesserà circa 6 milioni di famiglie sottoscrittrici di contratti indicizzati, che rappresentano il 60% degli utenti domestici del gas, con una diminuzione media della bolletta di 1,26 euro al mese. I contratti a prezzo fisso, che rappresentano il restante 40%, non saranno coinvolti. Infine, l'aiuto alla mobilità per gli studenti universitari che si iscrivono tramite Parcours App, del valore di 500 euro, sarà erogabile dal 1 giugno a chi è titolare di una borsa di studio. È registrato sulla piattaforma e ha accettato una proposta di ammissione in un établissement fuori dalla propria regione. L'articolo sintetizza le principali novità fiscali e di consumo introdotte dal GOVE, RNO per il 1 giugno 2026. Fact check by GPTOS 20B. Simbolo della rinascita strategica e di borsa. La celebre marca di lingerie Victoria's Secret renderà più sexy il suo ticker a Wall Street. A partire da martedì 2 giugno, le azioni di Victoria's Secret saranno quotate con il nuovo segnale VSXY, in sostituzione del precedente VSCO. Il cambiamento, annunciato dalla dirigenza, vuole sottolineare il nuovo focus dell'azienda sul concetto di sexy in tutte le sue declinazioni. Il ticker, una breve sequenza di lettere che consente agli investitori di identificare rapidamente un titolo sui mercati, è stato tradizionalmente VSCO, abbreviazione di Victoria's Secret Co. Con VSXY la società vuole rimarcare il legame tra il proprio brand e la promessa di empowerment femminile, di gioia e di libertà di espressione. VSXY è il riflesso di ciò che siamo oggi, un'azienda che abbraccia pienamente la propria identità e che intende ispirare fiducia, suscitare entusiasmo e celebrare il sexy in tutte le sue forme, ha dichiarato Hilary Super, amministratore delegato di Victoria's Secret Co., in un comunicato del 21 maggio. Il nuovo segnale non è solo una questione di marketing. Negli ultimi 5 anni, la società ha vissuto una fase di difficoltà. Dal 2021 al 2024, le vendite sono diminuite progressivamente, passando dal 9,6% nel 2021 al 6,5% nel 2022 e al 2,6% nel 2023, prima di stabilizzarsi con lo 0,8% nel 2024 e il 5,2% nel 2025. Il brand, tradizionalmente associato a un'immagine ultra sexy, ha subito l'effetto del movimento MeToo e le ripercussioni dell'affare Epstein, che hanno messo in discussione la sua reputazione e portato all'annullamento del celebre fashion show televisivo nel 2019. La concorrenza di marchi più inclusivi, come Aerie e Savage X Fenty, ha ulteriormente eroso la quota di mercato. Sotto la guida di Martin Waters, amministratore delegato dal 2020 al 2024, la strategia si è orientata verso il comfort, puntando su bralette e silhouette più versatili. Tuttavia, i risultati non sono stati sufficienti a invertire la tendenza negativa. La svolta è arrivata con l'ingresso di Hilary Super, ex dirigente di Savage X Fenty, nominata capo nel giugno 2024. Super ha rilanciato il tradizionale show annuale, riaprendo la passerella agli angeli ma includendo modelle trans, etnie diverse, fasce d'età differenti e corpi variegati, segnando un ritorno alla diversità dopo 5 anni di assenza. Parallelamente, la nuova direzione ha introdotto linee di prodotto che coniugano modernità e sex appeal, come il reggiseno Flex Factor, dotato di una struttura rivestita in tessuto per un comfort superiore, e la collezione Very Sexy, con push-up voluminosi. Il marchio Pink, rivolto a un pubblico giovane, ha ricevuto maggiore autonomia, ampliando la gamma di prodotti di bellezza. I risultati finanziari hanno iniziato a migliorare nel 2025. Il fatturato è cresciuto del 3% nel secondo trimestre, del 9% nel terzo e dell'8% nel quarto, con una previsione per il 2026, compresa tra 6,85 e 6,95 miliardi di dollari, pari a un incremento medio del 5,3%. Analisti di K2 Partners hanno attribuito il redirezionamento al ritorno alla leadership tecnica nei reggiseni, con innovazioni come il Flex Factor che hanno rafforzato la fiducia dei consumatori. Il titolo ha registrato un rialzo del 226% da marzo 2025, portando la capitalizzazione a poco più di 4 miliardi di dollari. Bank of America ha confermato la sua posizione long, prevedendo una crescita a due cifre del margine operativo e dei guadagni per azione. Nonostante il positivo slancio, l'azienda deve ancora gestire le pressioni di azionisti e attivisti. Barrington Capital ha sollecitato una ristrutturazione del consiglio di amministrazione già nell'estate 2025, mentre BBRC International, detentore del 13% del capitale, ha chiesto di non riconfermare la presidente del consiglio, Donna James, alle elezioni dell'11 giugno, criticandone la gestione dell'affare Wexner. BBRC riconosce comunque i progressi di Hilary Super, e la società ha inviato lettere e presentazioni per rassicurare gli azionisti sulla capacità di creare valore. Nota: l'articolo riprende comunicati stampa aziendali, fonti giornalistiche e analisi di mercato pubblicate nel 2026. Fact check by GPT OS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Conflitto a Levante, Israele avanza in Libano. L'esercito israeliano ha occupato la fortezza medievale di Beaufort, simbolo strategico nel sud del Libano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito la conquista un cambio decisivo nella sua offensiva contro Hezbollah. L'operazione è stata accompagnata da un massiccio bombardamento. Case, scuole e moschee sono state rase al suolo, trasformando l'area in un no man's land. Il governo francese, con il presidente Emmanuel Macron, ha condannato l'escalation, definendola ingiustificata. La stessa posizione è stata assunta da altri paesi europei, mentre gli Stati Uniti hanno segnalato di aver colpito bersagli militari iraniani nel sud del paese, in risposta a missili lanciati da Teheran verso l'ambiente marittimo del Golfo. Tensioni USA-Iran, Washington e Teheran hanno intensificato gli scambi di attacchi aerei nella zona dello stretto di Hormuz. Gli USA hanno dichiarato di aver colpito sistemi di radar e droni iraniani. L'Iran ha affermato di aver colpito una base statunitense usata per operazioni contro il suo territorio. Le autorità iraniane, i guardiani della rivoluzione, hanno spiegato che il bersaglio era una base per le offensive statunitensi. Situazione politica in Colombia. Le elezioni presidenziali in Colombia si sono avviate verso il secondo turno con un sorprendente risultato. il candidato di destra, Alberto Delespriella, avversario di Donald Trump, ha ottenuto il 43,74% dei voti, superando il senatore e filosofo di sinistra, Ivan Cepeda, che ne aveva ottenuto il 40,90%. Il risultato ribalta i sondaggi precedenti, alimentando un dibattito sul futuro orientamento del paese. Fermate in Colombia e cambiamenti sociali. A Florence, nel Gers, Francia, è scomparsa una bambina di 11 anni. Una vasta battuta di civili è stata organizzata per trovarla. Parallelamente a Strasburgo, un osteopata è stato processato per una serie di violenze sessuali su una ventina di pazienti. Le vittime hanno dichiarato di aver creduto nella sicurezza offerta dal medico. Aggiornamenti economici francesi. PIL in calo. Il prodotto interno lordo della Francia è diminuito dello 0,1% nel primo trimestre, inferiore alle previsioni. Inflazione nel mese di maggio. L'inflazione ha toccato il 2,4% su base annua, con una moderata crescita dei prezzi alimentari. SMIC, dal 1 giugno il salario minimo legale è stato aumentato del 2,4% da 1737 euro a 1781 euro mensili. Il rialzo ha riaperto il dibattito sul costo del lavoro in un contesto di inflazione ancora alta. Aiuti carburante, 100 euro per i grandi ruotatori, circa 3 milioni di automobilisti sono stati erogati in 4 giorni, con più di 439.000 domande già presentate. Investimenti esteri al Summit Choose France, tenutosi al Castello di Versailles, sono stati annunciati investimenti record. 600 milioni di euro da Marcegaglia a Fos-sur-Mer, 120 milioni di euro da Foxconn ad Angers e 100 milioni di euro da Ecolab nella zona di Marsiglia e Mosella. Scelte di politica energetica. Il governo ha promesso di installare 1 milione di pompe di calore all'anno per decarbonizzare l'edilizia residenziale. Tuttavia il prezzo residuo a carico dei proprietari, circa 23.400 euro, ha sollevato critiche. La mancanza di incentivi sufficienti rischia di rallentare la transizione. Dibattito sui diritti dei lavoratori. La Confederazione Sindacale Internazionale, CSI, ha segnalato una degradazione sistemica dei diritti dei lavoratori a livello globale, denunciando restrizioni alla contrattazione collettiva e la repressione di manifestazioni. In Francia le autorità sono state criticate per le restrizioni alle manifestazioni durante le proteste del 1 maggio, accusate di violare il diritto al lavoro. Novità tecnologiche e cripto. MiCA, il nuovo regolamento europeo sul mercato delle criptovalute, entrerà in vigore il 1 luglio. Le imprese del settore devono ottenere l'autorizzazione entro tale data, pena sanzioni severe. Pagamenti in cripto a maggio. È stato registrato un volume record di 7,8 miliardi di dollari in pagamenti con carte cripto, con un incremento del 230% rispetto all'anno precedente, trainato dagli stablecoin. Borsa. L'azione 2CRS, produttore di server ad alta efficienza energetica, ha guadagnato più del 3000% negli ultimi 3 anni grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale. Sport. Calcio, tennis e basket. Paris Saint-Germain, PSG, ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nella Lega dei Campioni, con più di 800 arresti registrati in seguito alle celebrazioni a Parigi. Victor Wembanyama, stella dei Spurs, ha guidato la squadra alla finale NBA contro i New York Knicks, realizzando il suo sogno d'infanzia. Roland Garros 2026. Il giovane brasiliano João Fonseca, 19 anni, ha eliminato il norvegese Casper Ruud nei quarti, confermandosi come uno dei favoriti del torneo. La francese Diane Parre è tornata in ottavi di finale, dove affronterà la polacca Maja Chwalinska. Arjen Benibarde, stasera, ha superato Novak Djokovic con 3 ace consecutivi, in un sorprendente scontro di quarti a Roland Garros. Cultura, cinema e spettacolo. Patrick Bruel ha annullato i concerti fino a ottobre, dopo le accuse di violenze sessuali. Le indagini hanno provocato la cancellazione di spettacoli e la chiusura di alcuni teatri. Edgar Morin, storico filosofo francese, è deceduto a 104 anni. La sua figura rimane una pietra miliare della cultura europea. Victor Wembanyama è stato oggetto di un video in cui un'intelligenza artificiale previsiona la sua vittoria alla finale NBA, suscitando dibattiti sull'uso degli algoritmi nello sport. Sonia De Luca ha pubblicato il libro La governante di Marilyn, una biografia romanzata della celebre attrice. Ambiente e climatologia. Meteo. La Francia ha registrato temperature tra 17 gradi Celsius e 22 gradi Celsius nel nord, ma il Mediterraneo rimane soggetto a ondate di calore fino a 27 gradi Celsius. Piscine. Il numero di piscine private è cresciuto, rendendo la Francia leader europeo per impianti di nuoto nonostante la crescente scarsità d'acqua. Boeing. La più grande fabbrica di aeromobili al mondo, a Everett, Washington, è descritta come un microclima autosufficiente perché non necessita di climatizzazione estiva né di riscaldamento invernale, grazie alla sua architettura ventilata. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 1 giugno 2026. Parigi, un giorno tiepido e sereno. Previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe, indicate alle 0330, affidabilità molto buona. La mattina a Parigi è caratterizzata da cieli molto nuvolosi, che si aprono rapidamente. Temperatura intorno a 15 gradi, vento debole da 15 km all'ora e nessuna precipitazione. Nel pomeriggio, il sole prende il sopravvento. Le temperature salgono a 26 gradi, i venti si intensificano a 30 km all'ora con raffiche laterali, e non si prevede alcuna pioggia. Il tardo pomeriggio porta eclairi misti a nuvole dense, con temperature intorno a 25 gradi, e venti ancora moderati. La notte si chiude con eclairi sparse, temperature che scendono a 21 gradi, vento da sud a 30 km all'ora, e una lieve probabilità di piogge isolate, intorno al 20%. In sintesi la giornata oscilla tra 15 e 26 gradi, venti da 15 a 30 km all'ora, e precipitazioni trascurabili. Milano, caldo estivo con lieve brezza. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, aggiornato alle 0640, affidabilità 90%. La mattina milanese è parzialmente nuvolosa, temperatura di 23 gradi, vento leggero da ovest a 3 km all'ora e niente pioggia. Durante il primo pomeriggio il sole domina. Le temperature raggiungono i 31 gradi, i venti si placano quasi del tutto e il cielo rimane sereno. Il pomeriggio inoltrato porta nuvole sparse, temperatura intorno a 26 gradi, venti deboli da sud-est e ancora assenza di precipitazioni. La sera si fa più fresca, le temperature scendono a 25 gradi, le nuvole aumentano di densità e i venti si orientano da est-sud-est a 9 km all'ora. La notte porta piena copertura nuvolosa, temperature intorno a 21 gradi, venti da est a 9 km all'ora, e nessuna pioggia in vista. Il valore minimo della giornata è 21 gradi, il massimo 31 gradi, con venti leggeri da 3 km all'ora, fino a un picco di 9 km all'ora. Editoriale meteo di Rachel. Quando il cielo è un pretesto per il panico climatico. È davvero sorprendente come ogni piccola variazione termica venga trasformata in una catastrofe ambientale. 26 gradi a Parigi. Gli esperti non hanno nulla di meglio da dire se non è colpa del cambiamento climatico, e, ovviamente, di un futuro apocalittico. È quasi comico vedere gli ascoltatori chiedersi se la nuvolosità di questa mattina possa annunciare un'era glaciale mentre il sole brilla senza pietà. Ma davvero chi ha il tempo di analizzare dati storici quando basta un tweet sensazionalista? Chiediamoci. Siamo davvero così ingenui da credere che una leggera brezza estiva sia la prova definitiva del riscaldamento globale? E se il vero problema fosse per esempio la nostra incapacità di spegnere il condizionatore? La mania di attribuire ogni goccia di pioggia alla crisi climatica è diventata la nuova religione della televisione. Basta un aggiornamento alle 0330 a Parigi o alle 0640 a Milano per lanciare allarmi che rischiano di far impazzire gli ascoltatori più ansiosi. Invece di pensare al vero impatto della nostra vita quotidiana, ci troviamo a ripetere slogan che suonano meglio di un comunicato stampa, ma che poco aggiungono alle soluzioni concrete. È tempo di smettere di urlare cambiamento climatico ad ogni variazione di temperatura e cominciare a parlare di azioni reali, anche se il cielo rimane sereno. Koan, del giorno. Il monaco chiedeva a Zhao Zhu, se domani piove a Parigi, cosa deve fare il vento di Milano? Zhao Zhu rispose, il vento non aspetta la pioggia né il sole, ma accarezza la foglia già caduta prima che l'uomo la raccolga. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, e su X e Mastodon su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Francia, oggi con Centrale Milano 1575.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 1 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano di inizio settimana, in questo caso con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, da Marco Casa. Tempo sereno nella French Riviera, della meteo parleremo dopo le news. Dobbiamo aprire con una tragedia a Caen-la-Bocca, dove un uomo di circa 30 anni ha accoltellato la compagna e il fratello di lei al termine di una violenta lite domestica. Dopo l'aggressione, l'uomo si è barricato nell'appartamento con una bambina di 3 anni e mezzo. L'intervento del reparto speciale Raid ha permesso di mettere in salvo la piccola e arrestare il trentenne. La donna ha riportato ferite non gravi, mentre il fratello versa in condizioni più serie. È stata aperta, ovviamente, un'indagine. Il Principato di Monaco ospita in questi giorni il Forum Europeo delle Poste, organizzato da Post Europe. Delegazioni provenienti da numerosi paesi europei, insieme a rappresentanti australiani, partecipano a incontri dedicati all'innovazione e alla cooperazione nei servizi postali. L'evento proseguirà anche a Nizza e punta a rafforzare il ruolo internazionale del Principato. E dal 1 giugno fino al 5 di giugno, fino a venerdì, il Comune di Nizza promuove una vasta campagna gratuita di prevenzione e screening del diabete di tipo 2. Previsti controlli della glicemia, misurazione della pressione e consulenze sanitarie senza appuntamento in diversi quartieri della città, coinvolto anche il centro ospedaliero universitario di Nizza per favorire le diagnosi precoci della malattia. Sul nostro sito radionizza.it trovate l'elenco completo di dove andare a fare il depistage con orari e giorni. Nuova apparizione sulla Costa Azzurra per l'Oriente Express, Corinthian, considerato il più grande veliero del mondo. L'imponente nave da crociera di lusso, lunga 220 metri, è stata avvistata nella rada di Villefranche-sur-Mer. Dopo Cannes e il Var, il suo viaggio potrebbe proseguire verso Monaco nei prossimi giorni. La meteo, lunedì 1 giugno, in Costa Azzurra sole e venti calmi, minime lungo la costa 20 gradi, le massime, Monaco e Nizza 28, Cannes e Saint-Tropez 27 gradi, dunque si abbassano leggermente sensibilmente le temperature massime. Tra i nati il 1 giugno, per quanto riguarda l'almanacco, 1926, Marilyn Monroe, icona del cinema mondiale e simbolo della cultura pop, 1937, Morgan Freeman, attore statunitense, premio Oscar. Tra i fatti storici accaduti nella data del 1 giugno, 1980, debutta negli Stati Uniti d'America la rete televisiva CNN, primo canale All News operativo 24 ore su 24. Un po' come noi, o quasi, che siamo online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Centinaia di arresti e agenti feriti, ma l'informazione di Stato francese, France Info e la TV, nasconde i fatti. Aumento dello SMIC, salario minimo e le altre novità di giugno. E Victoria's Secret cambia il ticker, il nuovo sarà VSXY che si legge V-Sexy. E cominciamo dai fatti del weekend. Per la prima volta, da quando abbiamo iniziato i notiziari di Francia Oggi e precedentemente Radio Nizza, non citeremo oggi alcuna notizia da France Info. Siamo infatti stupefatti ed increduli rispetto a quanto questa e le altre emittenti di Stato francese hanno deciso in questi giorni. A fronte di social media pieni di immagini dei disordini di Parigi, ma anche Nizza e Cannes, dopo la vittoria di una squadra di calcio, il PSG, l'unica notizia data riguarda il punteggio della partita, la meravigliosa vittoria della squadra. Stamattina addirittura c'era Macron che si faceva pavoneggiare come al solito, come se tutto fosse stato tranquillo. Ora, se è vero che Musk è il nemico numero uno e il fatto che lui stesso abbia rilanciato l'immagine della guerriglia cittadina potrebbe essere visto come la solita provocazione del solito amico di Trump, più difficile, riteniamo, ci pare possa essere appunto contrastare il fatto che la BBC stessa racconta di questi disordini. Disordini dei quali abbiamo preso l'articolo che andiamo a leggervi. E se aveste qualche dubbio su chi sono questi agitatori, l'immagine in copertina su franciaoggi.com parli chiaro, guardatela, capirete da soli. E passiamo alla notizia della BBC. Una serie di scontri violenti è scoppiata in tutta la Francia dopo la vittoria del PSG contro l'Arsenal nella finale di Champions League. Le autorità hanno riferito che 219 persone sono rimaste ferite, 8 delle quali in condizioni gravi, di cui 57 agenti di polizia. Il ministro dell'interno Nunez ha annunciato che 780 persone sono state arrestate e 450 sono tuttora in custodia. In risposta alle manifestazioni, 6.000 agenti sono stati schierati per garantire l'ordine, senza riuscirci affatto, basta vedere le immagini, specialmente a Parigi dove i trasporti pubblici sono stati interrotti. Il bilancio degli arresti a Parigi ha superato le 480 persone. Il giorno della celebrazione, centinaia di tifosi hanno seguito la sfilata del trofeo intorno alla Tour Eiffel, con i giocatori del PSG che hanno visitato il Champ de Mars prima di partecipare un ricevimento presso il Palais de l'Élysée. Il bilancio delle vittime è stato aggravato da un decesso di un uomo di 24 anni, accaduto sulla Ring Road di Parigi. Il ministro ha comunque ribadito la fermezza della risposta delle forze dell'ordine, affermando che la Francia mantiene l'ordine pubblico proteggendo al contempo il diritto di manifestare. Non ci sono parole. Passiamo alle franchigie mediche. La Corte dei Conti denuncia 2,5 miliardi di euro di incasso e propone un nuovo allargamento. Nel rapporto pubblicato il 27 maggio, la Corte dei Conti francese ha raccomandato di ampliare il campo di applicazione delle franchigie mediche, includendo le cure dentarie e dispositivi medici, oltre a ridurre le esenzioni attualmente previste per alcune categorie di pazienti. La franchigia, introdotta nel 2004 per la partecipazione forfettaria e nel 2008 per le franchigie mediche, sottraggono, attenzione, una piccola somma ai rimborsi delle assicurazioni sanitarie per farmaci, esami, visite e trasporti sanitari. Dal 2024 i valori sono stati raddoppiati con un semplice decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza necessità di approvazione parlamentare. Attualmente la sicurezza sociale trattiene 2 euro per visite mediche e 1 euro per ogni confezione di farmaci, fino a 4 per ogni trasporto sanitario, entro un tetto giornaliero di 4-8 euro e un limite annuo di 50 euro per ciascuna tipologia di franchigia, pari a un massimo di 100 euro l'anno. Quindi chiariamo bene, si è obbligati a pagare una assicurazione privata, perché quella dello Stato non basta, e da quella privata, dai soldi che ogni cittadino versa a una sua carrozzone privata, lo Stato francese si prende fino a 50 euro all'anno. Ma sentiamo cosa ha da raccontarci Rachel.
1: Buongiorno da Parigi, sono Rachel Costa, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Lo editoriale di Rachel. Franchigie mediche. Il conto lo paghi tu, ma il risparmio è di tutti. Eccoci di nuovo al solito gioco delle tre carte versione sanitaria. La Corte dei Conti guarda i conti pubblici, fa un bel sospiro da contabile esausto e sentenzia. Servono altri 2,5 miliardi. Soluzione. Allargare le franchigie anche a denti e dispositivi medici e ridurre le esenzioni per i più fragili. Tradotto dal burocratese, se stai male, tira fuori un po' di più dal portafoglio. Così magicamente il buco della spesa sanitaria si restringe. Peccato che le franchigie siano già state raddoppiate nel 2024, con un comodo decretino sulla Gazzetta Ufficiale, senza nemmeno passare dal Parlamento. Un trucchetto proceduralmente elegante. I cittadini pagano di più, ma il dibattito pubblico viene gentilmente evitato. Ora si propone di estendere il meccanismo a cure dentarie e protesi, perché evidentemente il mal di denti non è abbastanza democratico da meritare una copertura piena. C'è qualcosa di surreale in questo balletto. Da un lato ci ripetono che la sanità è un diritto universale, dall'altro ci spiegano con grafici serissimi che, per mantenerla, bisogna far pagare di più proprio a chi la usa. È un po' come dire a uno che affoga: tranquillo, ti salviamo, ma prima devi contribuire al costo del salvagente. E se protesti? Ecco l'argomento definitivo: dobbiamo contenere la spesa. La domanda che resta sospesa nell'aria è sempre la stessa: ma questi miliardi che si vogliono recuperare, dove finiscono davvero una volta entrati nelle casse? Perché ogni volta che si stringe la cinghia sul cittadino il buco sembra magicamente riformarsi altrove, come per idraulica misteriosa della pubblica amministrazione. Nel frattempo il malato francese impara una nuova lezione di civismo: la salute è sacra, ma solo fino al prossimo euro di franchigia. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhu: maestro, la salute del corpo è un diritto o un privilegio? Rispose Zhao Zhu: è un conto. Il monaco insistette: allora perché il malato deve pagare due volte, una con la malattia e una con la moneta? Disse Zhao Zhu: perché la corte dei conti ha guardato i registri e ha visto solo numeri, non denti che fanno male. Un altro monaco chiese: se tutte le sofferenze hanno la stessa natura, perché alcune si pagano con franchigia e altre no? Rispose Zhao Zhu: perché l'amministrazione sa contare i soldi, ma non sa contare il dolore. Ma torniamo alle notizie. Lunedì 1 giugno, aumento del salario minimo, nuove misure per il carburante e calo del prezzo di riferimento del gas. Il governo ha annunciato una serie di interventi che entreranno in vigore dal 1 giugno 2026. Il salario minimo, SMIC, subirà una rivalutazione del 2,41%, passando da 1.444,11 euro a 1.477,93 euro per un lavoro a tempo pieno, equivalenti a un incremento mensile di 34,82 euro. La misura è automatica e segue l'aumento dei prezzi dell'energia registrato a aprile, quando l'inflazione al consumo è salita del 2,2% su base annua. Per contenere l'impatto della crescita dei prezzi del carburante, il Ministero ha messo a disposizione nuovi sportelli per le richieste di aiuto. I pescatori possono ottenere un contributo di 20 centesimi per litro di carburante, acquistato tra il 1 e il 30 aprile. Gli agricoltori potranno beneficiare di 15 centesimi per litro di gasolio non stradale GNR, acquistato a maggio. Le imprese del settore edile dovranno attendere l'8 giugno per presentare domanda di un sussidio di 20 centesimi per litro di GNR fatturato a maggio, con un tetto massimo di 4.000 euro per azienda. Il grande servente è già operativo dal 27 maggio. Per gli agenti pubblici, le indennità chilometriche verranno adeguate a 20 centesimi per litro. Il nuovo importo sarà applicato automaticamente, senza ulteriori pratiche amministrative. Il prezzo di riferimento del gas verrà ridotto del 4,8% a partire dal 1 giugno. La Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, stima che tale ribasso interesserà circa 6 milioni di famiglie sottoscrittrici di contratti indicizzati, che rappresentano il 60% degli utenti domestici del gas, con una diminuzione media della bolletta di 1,26 euro al mese. I contratti a prezzo fisso, che rappresentano il restante 40%, non saranno coinvolti. Infine, l'aiuto alla mobilità per gli studenti universitari che si iscrivono tramite Parcours App, del valore di 500 euro, sarà erogabile dal 1 giugno a chi è titolare di una borsa di studio. È registrato sulla piattaforma e ha accettato una proposta di ammissione in un établissement fuori dalla propria regione. L'articolo sintetizza le principali novità fiscali e di consumo introdotte dal GOVE, RNO per il 1 giugno 2026. Fact check by GPTOS 20B. Simbolo della rinascita strategica e di borsa. La celebre marca di lingerie Victoria's Secret renderà più sexy il suo ticker a Wall Street. A partire da martedì 2 giugno, le azioni di Victoria's Secret saranno quotate con il nuovo segnale VSXY, in sostituzione del precedente VSCO. Il cambiamento, annunciato dalla dirigenza, vuole sottolineare il nuovo focus dell'azienda sul concetto di sexy in tutte le sue declinazioni. Il ticker, una breve sequenza di lettere che consente agli investitori di identificare rapidamente un titolo sui mercati, è stato tradizionalmente VSCO, abbreviazione di Victoria's Secret Co. Con VSXY la società vuole rimarcare il legame tra il proprio brand e la promessa di empowerment femminile, di gioia e di libertà di espressione. VSXY è il riflesso di ciò che siamo oggi, un'azienda che abbraccia pienamente la propria identità e che intende ispirare fiducia, suscitare entusiasmo e celebrare il sexy in tutte le sue forme, ha dichiarato Hilary Super, amministratore delegato di Victoria's Secret Co., in un comunicato del 21 maggio. Il nuovo segnale non è solo una questione di marketing. Negli ultimi 5 anni la società ha vissuto una fase di difficoltà. Dal 2021 al 2024, le vendite sono diminuite progressivamente, passando dal 9,6% nel 2021 al 6,5% nel 2022 e al 2,6% nel 2023, prima di stabilizzarsi con lo 0,8% nel 2024 e il 5,2% nel 2025. Il brand, tradizionalmente associato a un'immagine ultra sexy, ha subito l'effetto del movimento MeToo e le ripercussioni dell'affare Epstein, che hanno messo in discussione la sua reputazione e portato all'annullamento del celebre fashion show televisivo nel 2019. La concorrenza di marchi più inclusivi, come Aerie e Savage X Fenty, ha ulteriormente eroso la quota di mercato. Sotto la guida di Martin Waters, amministratore delegato dal 2020 al 2024, la strategia si è orientata verso il comfort, puntando su bralette e silhouette più versatili. Tuttavia, i risultati non sono stati sufficienti a invertire la tendenza negativa. La svolta è arrivata con l'ingresso di Hilary Super, ex dirigente di Savage X Fenty, nominata capo nel giugno 2024. Super ha rilanciato il tradizionale show annuale, riaprendo la passerella agli angeli ma includendo modelle trans, etnie diverse, fasce d'età differenti e corpi variegati, segnando un ritorno alla diversità dopo 5 anni di assenza. Parallelamente, la nuova direzione ha introdotto linee di prodotto che coniugano modernità e sex appeal, come il reggiseno Flex Factor, dotato di una struttura rivestita in tessuto per un comfort superiore, e la collezione Very Sexy, con push-up voluminosi. Il marchio Pink, rivolto a un pubblico giovane, ha ricevuto maggiore autonomia, ampliando la gamma di prodotti di bellezza. I risultati finanziari hanno iniziato a migliorare nel 2025. Il fatturato è cresciuto del 3% nel secondo trimestre, del 9% nel terzo e dell'8% nel quarto, con una previsione per il 2026, compresa tra 6,85 e 6,95 miliardi di dollari, pari a un incremento medio del 5,3%. Analisti di K2 Partners hanno attribuito il redirezionamento al ritorno alla leadership tecnica nei reggiseni, con innovazioni come il Flex Factor che hanno rafforzato la fiducia dei consumatori. Il titolo ha registrato un rialzo del 226% da marzo 2025, portando la capitalizzazione a poco più di 4 miliardi di dollari. Bank of America ha confermato la sua posizione long, prevedendo una crescita a 2 cifre del margine operativo e dei guadagni per azione. Nonostante il positivo slancio, l'azienda deve ancora gestire le pressioni di azionisti e attivisti. Barrington Capital ha sollecitato una ristrutturazione del consiglio di amministrazione già nell'estate 2025, mentre BBRC International, detentore del 13% del capitale, ha chiesto di non riconfermare la presidente del consiglio, Donna James, alle elezioni dell'11 giugno. Criticandone la gestione dell'affare Wexner, BBRC riconosce comunque i progressi di Hilary Super, e la società ha inviato lettere e presentazioni per rassicurare gli azionisti sulla capacità di creare valore. Nota: l'articolo riprende comunicati stampa aziendali, fonti giornalistiche e analisi di mercato pubblicate nel 2026. Fact check by GPT OS 20B. Rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Conflitto a Levante, Israele avanza in Libano. L'esercito israeliano ha occupato la fortezza medievale di Beaufort, simbolo strategico nel sud del Libano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito la conquista un cambio decisivo nella sua offensiva contro Hezbollah. L'operazione è stata accompagnata da un massiccio bombardamento. Case, scuole e moschee sono state rase al suolo, trasformando l'area in un no man's land. Il governo francese, con il presidente Emmanuel Macron, ha condannato l'escalation, definendola ingiustificata. La stessa posizione è stata assunta da altri paesi europei, mentre gli Stati Uniti hanno segnalato di aver colpito bersagli militari iraniani nel sud del paese, in risposta a missili lanciati da Teheran verso l'ambiente marittimo del Golfo. Tensioni USA-Iran, Washington e Teheran hanno intensificato gli scambi di attacchi aerei nella zona dello stretto di Hormuz. Gli USA hanno dichiarato di aver colpito sistemi di radar e droni iraniani. L'Iran ha affermato di aver colpito una base statunitense usata per operazioni contro il suo territorio. Le autorità iraniane, i guardiani della rivoluzione, hanno spiegato che il bersaglio era una base per le offensive statunitensi. Situazione politica in Colombia. Le elezioni presidenziali in Colombia si sono avviate verso il secondo turno con un sorprendente risultato. il candidato di destra, Alberto De L'Espriella, avversario di Donald Trump, ha ottenuto il 43,74% dei voti, superando il senatore e filosofo di sinistra, Ivan Cepeda, che ne aveva ottenuto il 40,90%. Il risultato ribalta i sondaggi precedenti, alimentando un dibattito sul futuro orientamento del paese, fermate in Colombia e cambiamenti sociali. A Florence, nel Gers, Francia, è scomparsa una bambina di 11 anni. Una vasta battuta di civili è stata organizzata per trovarla. Parallelamente a Strasburgo, un osteopata è stato processato per una serie di violenze sessuali su una ventina di pazienti. Le vittime hanno dichiarato di aver creduto nella sicurezza offerta dal medico. Aggiornamenti economici francesi. PIL in calo. Il prodotto interno lordo della Francia è diminuito dello 0,1% nel primo trimestre, inferiore alle previsioni. Inflazione nel mese di maggio. L'inflazione ha toccato il 2,4% su base annua, con una moderata crescita dei prezzi alimentari. SMIC, dal 1 giugno il salario minimo legale è stato aumentato del 2,4% da 1737 euro a 1781 euro mensili. Il rialzo ha riaperto il dibattito sul costo del lavoro in un contesto di inflazione ancora alta. Aiuti carburante, 100 euro per i grandi ruotatori, circa 3 milioni di automobilisti sono stati erogati in 4 giorni, con più di 439.000 domande già presentate. Investimenti esteri al summit Choose France, tenutosi al castello di Versailles, sono stati annunciati investimenti record. 600 milioni di euro da Marcegaglia a Fos-sur-Mer, 120 milioni di euro da Foxconn ad Angers e 100 milioni di euro da Ecolab nella zona di Marsiglia e Mosella. Scelte di politica energetica. Il governo ha promesso di installare 1 milione di pompe di calore all'anno per decarbonizzare l'edilizia residenziale. Tuttavia il prezzo residuo a carico dei proprietari, circa 23.400 euro, ha sollevato critiche. La mancanza di incentivi sufficienti rischia di rallentare la transizione. Dibattito sui diritti dei lavoratori. La Confederazione Sindacale Internazionale, CSI, ha segnalato una degradazione sistemica dei diritti dei lavoratori a livello globale, denunciando restrizioni alla contrattazione collettiva e la repressione di manifestazioni. In Francia le autorità sono state criticate per le restrizioni alle manifestazioni durante le proteste del 1 maggio, accusate di violare il diritto al lavoro. Novità tecnologiche e cripto. MiCA, il nuovo regolamento europeo sul mercato delle criptovalute, entrerà in vigore il 1 luglio. Le imprese del settore devono ottenere l'autorizzazione entro tale data, pena sanzioni severe. Pagamenti in cripto a maggio. È stato registrato un volume record di 7,8 miliardi di dollari in pagamenti con carte cripto, con un incremento del 230% rispetto all'anno precedente, trainato dagli stablecoin. Borsa. L'azione 2CRS, produttore di server ad alta efficienza energetica, ha guadagnato più del 3.000% negli ultimi 3 anni grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale. Sport, calcio, tennis e basket. Paris Saint-Germain, PSG, ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nella Lega dei Campioni, con più di 800 arresti registrati in seguito alle celebrazioni a Parigi. Victor Wembanyama, stella dei Spurs, ha guidato la squadra alla finale NBA contro i New York Knicks, realizzando il suo sogno d'infanzia. Roland Garros 2026. Il giovane brasiliano João Fonseca, 19 anni, ha eliminato il norvegese Casper Ruud nei quarti, confermandosi come uno dei favoriti del torneo. La francese Diane Parre è tornata in ottavi di finale, dove affronterà la polacca Maja Chwalinska. Arjen Benibarde, stasera, ha superato Novak Djokovic con 3 ace consecutivi, in un sorprendente scontro di quarti a Roland Garros. Cultura, cinema e spettacolo. Patrick Bruel ha annullato i concerti fino a ottobre, dopo le accuse di violenze sessuali. Le indagini hanno provocato la cancellazione di spettacoli e la chiusura di alcuni teatri. Edgar Morin, storico filosofo francese, è deceduto a 104 anni. La sua figura rimane una pietra miliare della cultura europea. Victor Wembanyama è stato oggetto di un video in cui un'intelligenza artificiale previsiona la sua vittoria alla finale NBA, suscitando dibattiti sull'uso degli algoritmi nello sport. Sonia De Luca ha pubblicato il libro La governante di Marilyn, una biografia romanzata della celebre attrice. Ambiente e climatologia. Meteo. La Francia ha registrato temperature tra 17 gradi Celsius e 22 gradi Celsius nel nord, ma il Mediterraneo rimane soggetto a ondate di calore fino a 27 gradi Celsius. Piscine. Il numero di piscine private è cresciuto, rendendo la Francia leader europeo per impianti di nuoto nonostante la crescente scarsità d'acqua. Boeing. La più grande fabbrica di aeromobili al mondo, a Everett, Washington, è descritta come un microclima autosufficiente perché non necessita di climatizzazione estiva né di riscaldamento invernale, grazie alla sua architettura ventilata. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 1 giugno 2026. Parigi, un giorno tiepido e sereno. Previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe, indicate alle 0330, affidabilità molto buona. La mattina a Parigi è caratterizzata da cieli molto nuvolosi, che si aprono rapidamente. Temperatura intorno a 15 gradi, vento debole da 15 km all'ora e nessuna precipitazione. Nel pomeriggio, il sole prende il sopravvento. Le temperature salgono a 26 gradi, i venti si intensificano a 30 km all'ora con raffiche laterali e non si prevede alcuna pioggia. Il tardo pomeriggio porta eclairi misti a nuvole dense, con temperature intorno a 25 gradi e venti ancora moderati. La notte si chiude con eclairi sparse, temperature che scendono a 21 gradi, vento da sud a 30 km all'ora e una lieve probabilità di piogge isolate, intorno al 20%. In sintesi la giornata oscilla tra 15 e 26 gradi, venti da 15 a 30 km all'ora e precipitazioni trascurabili. Milano, caldo estivo con lieve brezza. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, aggiornato alle 0640, affidabilità 90%. La mattina milanese è parzialmente nuvolosa, temperatura di 23 gradi, vento leggero da ovest a 3 km all'ora e niente pioggia. Durante il primo pomeriggio il sole domina. Le temperature raggiungono i 31 gradi, i venti si placano quasi del tutto e il cielo rimane sereno. Il pomeriggio inoltrato porta nuvole sparse, temperatura intorno a 26 gradi, venti deboli da sud-est e ancora assenza di precipitazioni. La sera si fa più fresca, le temperature scendono a 25 gradi, le nuvole aumentano di densità e i venti si orientano da est-sud-est a 9 km all'ora. La notte porta piena copertura nuvolosa, temperature intorno a 21 gradi, venti da est a 9 km all'ora e nessuna pioggia in vista. Il valore minimo della giornata è 21 gradi, il massimo 31 gradi, con venti leggeri da 3 km all'ora, fino a un picco di 9 km all'ora. Editoriale meteo di Rachel. Quando il cielo è un pretesto per il panico climatico. È davvero sorprendente come ogni piccola variazione termica venga trasformata in una catastrofe ambientale. 26 gradi a Parigi. Gli esperti non hanno nulla di meglio da dire se non è colpa del cambiamento climatico e, ovviamente, di un futuro apocalittico. È quasi comico vedere gli ascoltatori chiedersi se la nuvolosità di questa mattina possa annunciare un'era glaciale mentre il sole brilla senza pietà. Ma davvero chi ha il tempo di analizzare dati storici quando basta un tweet sensazionalista? Chiediamoci. Siamo davvero così ingenui da credere che una leggera brezza estiva sia la prova definitiva del riscaldamento globale? E se il vero problema fosse per esempio la nostra incapacità di spegnere il condizionatore? La mania di attribuire ogni goccia di pioggia alla crisi climatica è diventata la nuova religione della televisione. Basta un aggiornamento alle 0330 a Parigi o alle 0640 a Milano per lanciare allarmi che rischiano di far impazzire gli ascoltatori più ansiosi. Invece di pensare al vero impatto della nostra vita quotidiana, ci troviamo a ripetere slogan che suonano meglio di un comunicato stampa, ma che poco aggiungono alle soluzioni concrete. È tempo di smettere di urlare cambiamento climatico ad ogni variazione di temperatura e cominciare a parlare di azioni reali, anche se il cielo rimane sereno. Koan, del giorno. Il monaco chiedeva a Zhao Zhu, se domani piove a Parigi, cosa deve fare il vento di Milano? Zhao Zhu rispose, il vento non aspetta la pioggia né il sole, ma accarezza la foglia già caduta prima che l'uomo la raccolga. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, e su X e Mastodon su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è Francia, oggi con Centrale Milano 1575.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi, sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 1 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano di inizio settimana, in questo caso con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, da Marco Casa. Tempo sereno nella French Riviera, della meteo parleremo dopo le news. Dobbiamo aprire con una tragedia a Caen-la-Boccà, dove un uomo di circa 30 anni ha accoltellato la compagna e il fratello di lei al termine di una violenta lite domestica. Dopo l'aggressione, l'uomo si è barricato nell'appartamento con una bambina di 3 anni e mezzo. L'intervento del reparto speciale Raid ha permesso di mettere in salvo la piccola e arrestare il trentenne. La donna ha riportato ferite non gravi, mentre il fratello versa in condizioni più serie. È stata aperta, ovviamente, un'indagine. Il Principato di Monaco ospita in questi giorni il Forum Europeo delle Poste, organizzato da Post Europe. Delegazioni provenienti da numerosi paesi europei, insieme a rappresentanti australiani, partecipano a incontri dedicati all'innovazione e alla cooperazione nei servizi postali. L'evento proseguirà anche a Nizza e punta a rafforzare il ruolo internazionale del Principato. E dal 1 giugno fino al 5 di giugno, fino a venerdì, il Comune di Nizza promuove una vasta campagna gratuita di prevenzione e screening del diabete di tipo 2. Previsti controlli della glicemia, misurazione della pressione e consulenze sanitarie senza appuntamento in diversi quartieri della città, coinvolto anche il centro ospedaliero universitario di Nizza per favorire le diagnosi precoci della malattia. Sul nostro sito radionizza.it trovate l'elenco completo di dove andare a fare il depistage con orari e giorni. Nuova apparizione sulla Costa Azzurra per l'Oriente Express, Corinthian, considerato il più grande veliero del mondo. L'imponente nave da crociera di lusso, lunga 220 metri, è stata avvistata nella rada di Villefranche-sur-Mer. Dopo Cannes e il Var, il suo viaggio potrebbe proseguire verso Monaco nei prossimi giorni. La meteo lunedì 1 giugno in Costa Azzurra. La meteo lunedì 1 giugno in Costa Azzurra sole e venti calmi, minime lungo la costa 20 gradi, le massime Monaco e Nizza 28, Cannes e Saint-Tropez 27 gradi, dunque si abbassano leggermente sensibilmente le temperature massime. Tra i nati il 1 giugno, per quanto riguarda l'almanacco, 1926 Marilyn Monroe, icona del cinema mondiale e simbolo della cultura pop, 1937 Morgan Freeman, attore statunitense, premio Oscar. Tra i fatti storici accaduti nella data del 1 giugno, 1980 debutta negli Stati Uniti d'America la rete televisiva CNN, primo canale All News operativo 24 ore su 24. Un po' come noi, o quasi, che siamo online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
2: Ci vediamo poco.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Generalmente si ha la tendenza a credere che quando un uomo è al massimo della propria degradazione, sì, quando il dolore non ti risponde più e non sei neanche più capace di piangere, dicevo, si ha la tendenza a credere che solo una grossa rivoluzione, un cambiamento totale, sì, il grande rimedio sia l'unica possibilità per uscire dalla crisi. In realtà forse la natura umana è meno esigente. A volte può bastare un piccolo segnale, un suono, un odore, un presagio a ridarti un barlume di vita. Potrà sembrare superficialità, ma in un'alba, non so se è vero o immaginata, dato che ero chiuso in quella casa da giorni, nel silenzio di un'alba, credo di aver sentito come il canto di un gallo. Anzi, ne sono sicuro. Ma è mai possibile che il canto di quel gallo mi abbia dato la forza per riprendermi da quell'interminabile assurdo delirio? Certo, basta poco per ricordarsi che esistono le ore, i giorni, la gente. Spalancai le finestre e non solo era una bellissima alba, ma un nuovo gallo più giovane e squillante annunciava l'inizio di un giorno finalmente diverso.

Ecco, con un vigore imprevedibile mi libero di tutta la sporcizia accumulata sui pavimenti. Lavo, spolvero, strofino, ripulisco la casa da cima a fondo. Uno splendore. Vado in bagno. L'acqua della doccia, prima bollente, poi gelata, mi dà una sferzata di nuova energia. Mi guardo allo specchio. Il corpo nudo diventa più bello e statuario, levigato dall'acqua che scivola sulla pelle. Dovrei lavarmi più spesso. Ecco, sono un'altra persona. Non so ancora bene perché faccio tutto questo, ma so che è da qui che bisogna incominciare. Fine dell'abbruzzimento. Ho ancora un conto in sospeso con il grigio. Forse qualcosa c'è in mente. Infatti, senza neanche badare se lui aveva notato l'evidente trasformazione della mia personalità, infilo la porta e me ne vado. Ora è lui che sta pensando che l'ho abbandonato. Ti manco, vero? Non preoccuparti, non vado a tope. Ho ben altro da pensare. In un negozio tipo, non tipo ferramenta, una specie di hangar, un posto stranissimo, trovai degli artigiani, direi quasi degli artisti, con cui misi a punto il mio piano. Gli raccomandai di farmi un lavoro ben fatto, perfetto e soprattutto il più presto possibile. Bravissimi. Dopo qualche ora rientrai in casa con un grosso pacco, di cui non svelo il contenuto per non rovinare la suspense finale. Lui mi stava aspettando. Per non insospettirlo, feci finta di niente. Mi pare anche di aver fischiettato un motivetto. Ero sicuro che questo lo avrebbe innervosito. Infatti, poco dopo, se ne andò. Devo approfittare della sua assenza. Non deve vedermi. Recupero le assi. 4, meglio 5. Le sistemo lungo i nostri consueti percorsi fino ai piedi della poltrona. È qui che lo aspetto. Attorno alla poltrona le assi proseguono, ma sono ricoperte del collante mordale, trasparente per mia fortuna. Accendo la lampada, scarto il pacco, ne deposito ad arte il misterioso contenuto sulla poltrona, eseguo gli ultimi veristici ritocchi e mi allontano. Prima di uscire, piazzo il videotape e do un ultimo sguardo al mio capolavoro, una composizione iperrealista. Sulla poltrona vera, illuminata da una luce vera, con in mano un giornale vero, ci sono io finto. Mi spiego meglio. Una copia perfetta della mia persona, un doppio di me in cartapesta, con tanto di capelli umani, sopracciglia, ciglia e occhiali. I miei. Nella sua complessità il mio piano era elementare. Lui, che rassicurato dai miei percorsi e dalla mia presenza mi raggiungeva dovunque, non avrebbe certamente tardato a raggiungere i miei piedi, o meglio, i piedi del mascherone. In fondo era un animale. Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi. Io no. E questa volta non tanto perché dubitassi del mio piano, quanto perché non dormivo all'aperto dall'epoca degli scout. Le albe in campagna, l'ho già detto, sono molto belle, ma questa ancora di più. Apro la porta, lentissimo. La lampada è ancora accesa sulla mia coppia spettrale. Il giornale ha cambiato posizione e ondeggia leggermente. E ai miei piedi, eccolo lì, il grigio inchiodato, stecchito, incollato, il mio nemico. Ah, vittoria, vittoria, ce l'ho fatta, sono libero. Saltavo per la stanza, ero felice, l'incubo era finito, avevo vinto. Improvvisai una specie di danza e correvo, correvo per la casa come un goleador che urla al pubblico la sua gioia. Aia! Poi con calma tornai da lui, o meglio dal caro estinto. E anche se non ho mai dato grande importanza
alla tradizione dei funerali, quella volta mi sembrò giusto prepararlo con una certa cura. Fu una funzione semplice, ma sentita. Deposi la piccola salma in una scatola da scarpe e la ricoprì con un po' di terra. Per prudenza ci misi sopra una piccola croce. Non credo fosse cattolico, ma non si sa. Ora la casa è tornata ad essere quell'oasi che tanto avevo desiderato. Finalmente potrò lavorare in pace. Per un attimo, quasi istintivamente, do un'occhiata ai tubi. Non riesco a definire con esattezza il mio stato d'animo. Beh, sì, certo, mi sento liberato, ma in qualche modo... Vabbè, fa niente. Mi rimetto alla scrivania. Chitarra, macchina da scrivere, videotape. Ah già che ho piazzato il videotape. Voglio proprio vedere com'è andata. Com'è che il poverino è caduto nella mia geniale imboscata. Ecco la stanza. Questa volta l'immagine è bellissima. Dopo un po', lui entra in campo, adagio come sempre. Cammina sulle assi, avevo previsto, e arriva fino al punto limite del collante. Poi si ferma e torna indietro. Sparisce. Per un po' più niente. Maledizione. Schiaccio il bottone dell'avanti veloce. Ecco, esagerato, succede sempre così. L'immagine è già alla fine col topo morto. Riporto indietro velocemente. Ecco, buono qui. Eccolo. Ora lui appare al muro sul tubo. A circa 50 centimetri d'altezza, vicino alla poltrona. Già. Cammina adagissimo all'indietro. All'indietro? E perché? Sta trascinando coi denti qualcosa. Oh mamma! È un topo morto! Ma guarda, anche lui, il suo doppio, la sua copia! Me lo scarica lì! Grigio, cosa credi di aver fatto, eh? Mascalzone, roditore di anime. Una bella mossa, non lo posso negare. Sei stato bravo, geniale. Ma non credere sia finita qui? Mi accorsi subito che il mio tono era molto cambiato. Sì, lo insultavo. Ma dietro le mie parole c'era come... il piacere che lui ci fosse ancora. No, non il piacere, la necessità. La necessità di qualcuno o qualcosa che non faccia addormentare i tuoi dubbi, che non ti faccia riposare sulle tue presunte comode poltrone. Che strano. Improvvisamente avevo capito che affrontarlo e conviverci era come convivere con la vita, con me stesso, con gli altri. Avete mai visto le spalle di un uomo che cammina davanti a voi? Io le ho viste. Sono le spalle comuni di un uomo qualsiasi. Ma si prova una sensazione simile alla tenerezza. C'è tutta la normalità umana. La fatica quotidiana del capofamiglia che va al lavoro. I piaceri di cui è fatta. La sua precaria esistenza. Certo.
tutto dentro la naturalezza di quelle spalle vestite. Quello che io ora provo per quell'uomo è una comprensione diretta, senza impegno, senza ideologie sociali. Attraverso quest'uomo li posso vedere tutti. Nessuno sa quello che fa, nessuno sa quello che vuole, nessuno sa quello che sa. Intelligenti, stupidi, che differenza c'è? Vecchi, giovani, certo, tutti della stessa età, uomini, donne, che vuoi che conti? Tentativi di persone che comunque esistono. Sì, quell'uomo è tutto. Bisognerebbe essere capaci di trovare la consapevolezza e l'amore che dovrebbe avere un Dio che guarda.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
3: Pronto, pronto.
1: Ciao. L'ho pronunciato bene?
3: Sì, sì, perfetto.
1: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
3: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
1: Sì, conosco bene.
3: Sono tornata a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua, sono un po' tornata a casa, è una cittadina.
1: Ma tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
3: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
1: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono
3: parte.
1: Come ci
3: stai? L'America è grande.
1: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, tiny space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
3: Sì, tiny space è perfetto.
1: Ok.
3: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
1: Pensa a te.
3: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
1: Ok.
3: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa. Ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
1: Minuscolo, certo.
3: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
1: Certo.
3: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo, questo esercizio.
1: Vero.
3: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente, anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
1: Beh,
3: un lutto.
1: È certo, è come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine, l'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
3: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente, certo, parlando, non volutamente, no, non per come si dice,
1: volutamente, non
3: copiare,
1: sì,
3: ma per omaggiare, certo, e anche amicare, cioè. E anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, sì, che è un grande, grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
1: È vero.
3: Sì, molto per cui scuro. I riferimenti, certo, sono leciti, ma certo, c'è da sottolineare che non abbiamo fatto una,
1: no, certo,
3: manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di Kinks, cioè, e dico grazie, okay. Grazie mille, perché comunque, certo, siamo, certo, un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
1: vero.
3: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere,
1: certo,
3: che ci sono riferimenti. Sì, sì.
1: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
3: Non, sì, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bon Tempi.
1: Ah, il Bon Tempi, scusami. Ok. Mo, al di là
3: non c'è problema.
1: Al di là della marca, volevo dire, cioè, proprio è uno strumento che, secondo me, avete, cioè, ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con,
3: esatto,
1: le virgolette del caso, vero?
3: Esatto. E la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono, okay, musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere, sì, musica, sì, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto: no, io voglio il sassofono. Mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo, giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse, certo, con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro. Per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica,
1: sì,
3: e registrarmi sopra le melodie,
1: ah, a casa. Okay.
3: Poi era il periodo di cover all'inizio, certo, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era, certo, mio amico immaginario,
1: certo,
3: stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento,
1: si sente,
3: per creare questo album.
1: Si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
3: Sì, Bullets.
1: Bullet Holes.
3: Fuori di proiettili.
1: Esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono, sì, ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
3: Sì, è strano, ma
1: è
3: il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a,
1: certo,
3: il mondo violento, cioè, certo, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi.
1: Spesso anche la violenza,
3: psicologica, però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: "There are too many bullet holes to close at once." Ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una alla volta, alla volta. Così ci vuole pazienza.
1: Tiny Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te, quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
3: Sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare,
1: sì.
3: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, tranche della pizza. C'è voglia di qualità, ecco.
1: Certo.
3: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
1: certo,
3: per me,
1: certo,
3: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. L'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
1: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiana, grazie di cuore,
3: grazie.
1: Davvero, grazie.
3: Grazie.

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: E questa è la Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso apolide. Cioè, non...
2: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata dal tour e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese quindi genovese, a Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
1: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
2: Sì.
1: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura, ovviamente.
2: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo me poi accompagna una maturità personale, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quello è il carboidrato. È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
1: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
2: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poca altro, veramente poca altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
1: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
2: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
1: Sì.
2: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece guardare precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione, per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata. Quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
1: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
2: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
1: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
2: totalmente così, il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
1: e forse è anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
2: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte, dell'aspetto estetico, artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene questo queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
1: Sì, chiaro.
2: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, c'è quel passaggio lì che è quello in cui

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, alla settimana prossima, ciao!

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

c'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Attention DXers, you tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.

maledizione. Dove sono? Eccoli lì. Eccoli lì che se li mangiano i miei pezzi. Cannibali. Troppa fame, credimi. Ti dai una mano, ti prendono un braccio. Me la do io la comune. Cannibali. Credimi. Da soli si sta bene. In due è un esercito.

0: 让我露出老手 Lady for sure
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo Lost Obsession, una band che è nata esattamente nel 2015. Il loro rock travolgente, come dicono loro, si fonde con il blues più profondo e ovviamente dal vivo sono esplosivi. Io direi di andare a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Pais e quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare una band ad Altesina di Bolzano.
3: Di Bolzano, esatto.
2: E sparsi, insomma, nell'iter.
3: Esatto.
2: I Lost Obsession, ok. Oltre a voi due, chi ha la fortuna per parte di Lost Obsession?
3: Abbiamo Tobias che suona la chitarra, si vede, Giovanni che purtroppo non è qui, che suona il basso, e Daniel la batteria. Siamo in 5 totale. Idea.
2: Ok, allora, chi ha avuto l'idea di fare la band? Chi ha cominciato tutto?
3: Sì, noi due. Sì, noi due in realtà. Sì. Tantissimi accontenti, pochissimi. Insomma, del 2011-12 sono state le prime volte che abbiamo suonato io e lui così per divertirci. Poi, fino ad arrivare ad avere una band stabile, ovviamente c'è tutto il suo tempo.
2: Ascolta, le vostre influenze musicali, insomma, che le hanno portato a costruire la band, i gruppi che avete ascoltato e per qualche album dello Siriani.
3: Guns N' Roses, tu sia almeno che a me che per lui.
4: Zeppelin.
3: Tanto blues, sì, io per me molto, tanto blues mi piace tanto. Funk, in realtà ho anche visto un po' di country. Il bello della nostra band è che riusciamo un po' a unire diversi generi, ognuno ascolta un po' la sua musica. Questo ovviamente porta tanta diversità.
2: Insomma, un insieme, diciamo.
3: Sì. Sempre, insomma, musica buona.
2: La trap non è tra io.
3: No, assolutamente no.
4: Sei divertente.
3: Sì, sono simpatici.
2: Ascolta, il brano presentato oggi, chi l'ha scritto? Beh, dico innanzitutto, poi chi l'ha scritto, musica e testi, e cosa vedrà, che messaggio vedrà.
3: Allora... Innanzitutto la canzone si chiama Inside ed è l'ultimo album, e quindi avrà già 2 anni più o meno.
2: Sì, fino a forse anche forse.
3: E la musica l'ha scritta lui con il suo associato
2: sessionista,
3: che ora non sono più con noi in realtà.
2: Fabio si chiama
3: ancora.
2: Sì.
3: E sì, beh, il testo con quasi tutte le canzoni l'ho scritto io. E sì, diciamo che non dico che va un po' fuori dal nostro genere questa canzone, ma è un po' particolare. Di solito le nostre canzoni sono un po' diverse. Questa, essendo che appunto l'ha scritta l'altro chitarrista che non suona più con noi, che aveva tutto il suo stile per i fatti suoi, e gran parte l'ha scritta lui in realtà. Sì, è un po' diversa da tutte le altre canzoni che tiravamo. Però bella, speriamo. Che piaccia.
4: Sì, beh, che poi comunque oggi dovremmo suonarla senza bassista, e quindi ci sarà Tobias che farà la parte del basso con la chitarra, con l'octave, splitar, sono tutto casino, però ecco, abbiamo scelto quella canzone perché è fattibile così.
2: E libera, insomma, dall'arrivo l'input è stato scrivere il testo, Tobias?
4: Da tutte le esperienze che abbiamo avuto, belle adotte, insomma.
2: E sono dure,
3: di solito se ti vuole sembrare brutale,
2: così brutte ci serve l'anno, dai. E per tutti quelli che seguono i Lost Obsession, sia sulle piattaforme digitali e anche sui social, dove siete, YouTube, se ne seguono anche.
3: Sì, siamo dappertutto, su Instagram Lost Obsession, scritto Lost Obsession, tutto attaccato piccolo, su Spotify anche, che tra l'altro, sì, stiamo anche lì sempre pubblicando nuove cose, e Facebook, YouTube, cerchiamo di essere presenti dappertutto, insomma, per non farci per lì, che ci vedano tutti.
2: Che non manchi.
3: Esatto, da essere sempre presenti.
2: Guardate un po' la vostra esperienza con Metro Contest, ecco lì. Cosa vi ha dato?
4: Allora, c'è un sacco di conti da pagare,
3: per lo sicuro. No, dai, tanto divertimento, è sempre bello essere così, conoscere gente, sì, musicisti nuovi, sentire musica nuova,
2: Poi anche per noi è un'occasione per andare un po', no, fuori dalla nostra regione, farci un giro e anche non solo suonare, ma anche così da fare un weekend o qualcosa insieme alla band e divertirsi con tra amici. Non è solo suonare per noi.
5: Se vi chiedessi un vostro obiettivo, cioè quello appunto che io voglio portare insomma alla gente attraverso di noi, da quella
4: fare, dire quello che si vuole, essere come si è e non far finta, essere l'obbligo.
5: Tra 2 anni, 3 anni, dove vedete?
4: Speriamo sempre. Un
6: palco molto grande, davanti a tante persone. Insomma, noi abbiamo. Sì, è bello andare in studio, è bello registrare le canzoni, tutto, però ovviamente quello che conta, quello che ci piace, fare il concerto, suonare live. E più grande il palco, più gente c'è, e più noi ci mettiamo. Quindi speriamo su un palco bello grande.
5: Allora, ragazzi, vi auguro di fare quel salto. Penso fare l'idea alle piano. Qui da Mondo Live TV è tutto. Marco Weiss e Lost Obsession. Stay rock.
6: Ciao, grazie.
7: Inside.

Allora, vi sono piaciuti i Lost Obsession? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento immancabilmente alla prossima puntata. Ciao!

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound. What?

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

Rock Wave. Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: I numeri. Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito. Non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri, quello zero che nel suo apparire insignificante può essere tutto.
2: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, 30° negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraye, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981. Una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones, dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

off the movie from Taj Mahal. Woo! Let me get loose here.

0: say yeah.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8:30 e alle 9:30 qui. Su 1575 kHz.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Rieccomi qua, cari special friends, ben ritrovati ora all'interno di questa programmazione settimanale, quella di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia e da parte di Sly. Ho tra le mani il foglio contenente la playlist e stavo dando un'occhiata e devo dire che ci sono tantissimi nomi nuovi all'interno di questa puntata che si preannuncia molto bella da vivere insieme a me. Come d'altro canto sarà molto bello ricevere i vostri messaggi sul Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto come S-L-Y. Da diverse settimane, forse anche più, siete in tanti a contattarmi, a salutarmi, a chiedermi un sacco di cose che riguardano la programmazione, che riguarda per esempio la puntata in corso. Quindi contattatemi tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove su Salvatore Silvestri Sly, sul mio contatto personale, il mio profilo Facebook. Visto che la playlist è bella da vivere insieme, iniziamo così la puntata di questa settimana di Italian Groove. Iniziamo all'insegna di queste good vibes italiane.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove di questa settimana ascoltando la traccia People of the Moon, che dà il titolo a questo terzo nuovo lavoro di Massimo Di Rena e Lucio Aquilina, conosciuti oramai come Nu Genea. Il disco è stato pubblicato il 1 maggio e all'interno di questa produzione i due producer e musicisti napoletani hanno confermato tutte le loro qualità conosciute già ampiamente grazie ai primi due dischi molto belli, e in questo disco hanno confermato tutte le loro qualità, maturità e salto di qualità grazie alle tantissime collaborazioni con artisti, cantanti sia della scena italiana che internazionale. Da menzionare anche la presenza di Tom Misch nella traccia On and On. Saluto di nuovo tutti quanti voi, ben ritrovati all'ascolto di Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente con questo programma di un'ora che vi fa conoscere tantissimi artisti della scena italiana. E in questa parte iniziale di Italian Groove sentiamo qualcosa di molto bello pubblicato proprio durante quest'ultimo periodo. Questa produzione del maestro e percussionista Gabriele Poso si intitola Maraviglia.

durante la settimana, mentre preparavo la playlist di Italian Groove, stavo ricercando un po' di belle novità di quest'ultimo periodo e sono rimasto molto colpito dalle sonorità afro jazz con queste ritmiche molto particolari della traccia che abbiamo appena suonato all'interno di questa puntata di Italian Groove. Si intitola Pirrica, traccia di questo collettivo napoletano, quello guidato dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, IPS5, come dir si voglia. La formazione è poi composta da altri importanti nomi come quelli di Giuseppe Giroffi, sax alto, Vincenzo Lamagna al basso, Salvatore Rainone alla batteria e poi c'è Paolo Blanco alle percussioni. PS5 appena sentiti a Italian Groove. Mettendo momentaneamente da parte quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, si va a riprendere qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa da parte di un progetto italiano che è nato nel 2013. Inizialmente era un nucleo composto da due musicisti italiani che hanno scelto sempre di mantenere l'anonimato, non rivelando le proprie identità e né tantomeno le città di provenienza. Poi, nel corso del tempo, il duo è diventato un collettivo internazionale cosmopolita che ha abbracciato anche la presenza di tanti nomi internazionali. Sto parlando del progetto dal nome Camon Tigre che sentiamo con questa traccia che si intitola The Botanist, che ha visto la presenza anche dell'artista nigeriano Sean Kuti, figlio del leggendario Fela Kuti, fondatore dell'Afrobeat. Li sentiamo insieme in questa parte della puntata di Italian Groove.

un disco ricchissimo di groove dove ci sono 9 tracce e c'è tantissimo funk, e questo disco che si intitola Underground Foxes, come la traccia che abbiamo appena suonato poco fa del collettivo jazz funk bolognese I Venus Ship. All'interno di questa produzione c'era anche la presenza del rapper Avex. Ne approfitto ora per parlare del gruppo Facebook di riferimento riguardo questa programmazione musicale, che prende poi il nome appunto da questa programmazione, vale a dire Italian Groove. Vi invito a visitare questo gruppo perché ci sono info importanti, tutte le messe in onda di ogni giorno di questo programma, e poi ci sono tutte le varie playlist che vi permettono di sapere, di conoscere quali sono gli artisti che proponiamo settimanalmente. Quindi iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita al gruppo per ricevere tutte le notifiche ed essere sempre aggiornati riguardo le novità di Italian Groove. A proposito di novità musicali, ora sentiamo questa bella traccia che mette in evidenza diversi nomi importanti della scena italiana. C'è il sassofonista Vittorio De Angelis, il cantante Leo Pesci e poi gli arrangiamenti di Peter De Girolamo, vale a dire P. E. Geron. Tutti quanti insieme li sentiamo ora a Italian Groove con la traccia Mosent.

El Dorado, una delle tante belle tracce che fa parte del disco d'esordio degli Atabasca, di questo trio di musicisti che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Pescara. Ci stanno deliziando da diverse settimane a questa parte, perché il disco contiene tutte belle tracce. Se siete amanti di questo tipo di sonorità, jazz psichedelico di grande atmosfera, c'è il cosiddetto cinematic groove all'interno di queste produzioni, vi consiglio di sentire e magari acquistare anche la versione vinile, perché è stata pubblicata dall'etichetta indipendente, la Killer Groove Records. Restando in Abruzzo, però, ci spostiamo da Pescara, si va a San Salvo per conoscere un pochettino da vicino le qualità del bravo chitarrista compositore dal nome Massimo Di Berardino. Dopo svariate esperienze in diversi progetti come Piccola Underground Orchestra, Bad Riders e Requel, da un po' di tempo a questa parte si sta muovendo in maniera indipendente da solista e sta pubblicando diversi singoli. E lo sta sostenendo in questo periodo, nelle varie produzioni, il bravo produttore e bassista, amico che saluto, Fabio Tumini. Sentiamo lui al basso, ma sentiamo alla chitarra il bravo Massimo Di Berardino, grazie a questa traccia che suoniamo ora a Italian Groove. Posto di blocco.

Direi che le stiamo suonando tutte le tracce in quest'ultimo periodo del disco Until We Are Free, ricco di good vibes, sonorità soul, funk, afrobeat, grandi groove, trasporto nel disco appunto dei Fabric, un collettivo che arriva da Roma. State seguendo la programmazione settimanale di Italian Groove, un'ora alla settimana dedicata solo alla scena italiana. Una programmazione questa curata da me da parte di Sly. Un saluto a voi tutti, voi che siete sintonizzati, vi invito a seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa programmazione, di questa puntata. In questa parte sentiamo un po' di good vibes di un noto e stimato producer e polistrumentista che arriva da Lecce, Jolimare, e questa è Vivo.

E un finale molto bello e particolare di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito poco fa la traccia Beddu cantata interamente in dialetto siracusano da parte proprio del celebre cantatore che arriva da quelle parti, Marco Castello. Traccia che fa parte del disco pubblicato qualche anno fa dal titolo Pezzi della Sera. In questo finale di puntata di Italian Groove andiamo a riprendere il disco pubblicato qualche mese fa da parte del trio bolognese dei Savannah Funk, da parte di Aldo, Betto e Company. Il disco si intitola Behind the Eyes e in questo finale sentiamo questa suggestiva ballata francese O Folie, che è stata arricchita anche dall'assolo di trombone del maestro Massimo Zanotti. La sentiamo proprio in questa parte finale di Italian Groove, Savannah Funk. Hello.

insieme alle Good Vibes dei Savannah Funk siamo così arrivati al termine di questa puntata di questa settimana di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, saluto e ringrazio chi mi ha contattato, scritto e interagito durante questa puntata sul mio contatto personale Facebook Salvatore Silvestri Sly tramite Messenger. Se vi va di riascoltare questa puntata, così come anche le scorse puntate andate in onda, tutto questo è possibile perché c'è l'archivio podcast corposo. Ci sono tantissime puntate di Italian Groove disponibili in qualsiasi momento. L'archivio podcast è su Mixcloud, questa piattaforma oramai conosciutissima. Basta ricercare me sul vostro browser preferito come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con una formazione toscana composta da quattro giovani e bravi elementi, i Colorificio Mario. Li ascoltiamo con questa traccia Nautilus che trovate nel disco d'esordio primario, ma loro hanno già pubblicato altre cose molto interessanti e cercateli sui social perché sono in giro per l'Italia con tantissime tappe live. Dal vivo sono davvero strepitosi. Ci sentiamo la prossima settimana per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Centrale Milano.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 54 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un nostro servizio sulla situazione del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblejas. Seguirà un notiziario di X. Successivamente vi presenteremo un nostro servizio su Radio RSA, l'emittente internazionale del Sudafrica negli anni dell'apartheid, che aveva un obiettivo preciso: raccontare l'immagine del paese oltre le crescenti critiche al regime segregazionista. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. In Spagna cresce la preoccupazione per lo stato del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblejas. Negli ultimi tempi si registrano sempre più guasti e frequenze inattive, mentre non arrivano comunicazioni ufficiali sugli interventi annunciati in passato. Il sito, attivo dal 1971, è stato per decenni uno dei principali strumenti della presenza radiofonica spagnola nel mondo. Oggi però la sua operatività è ridotta e il futuro resta incerto, con interrogativi sul rispetto della missione di servizio pubblico. Sentiamo il servizio.

0: Radio Exterior de España.
1: Emissão em português.
2: Olá, esta é a emissão em português da Rádio Exterior da Espanha. É quinta-feira, 5 de fevereiro. Eu sou Estela Viana e na equipe também temos Guillermo Garcia na redação, Cristina Dourado na produção e Javier Campos na parte técnica.
3: In Spagna, cresce la preoccupazione per lo stato del centro trasmittente in onde corte di Radio Exterior de España, situato a Noblecas. Negli ultimi tempi, sempre più spesso una o due frequenze risultano inattive, un chiaro sintomo di problemi tecnici che sembrano aggravarsi. Eppure, negli anni passati erano stati annunciati piani di ammodernamento e l'acquisto di nuovi trasmettitori. Il sito di Noblecas ha una lunga storia. Inaugurato nel 1971, durante il periodo franchista, è stato uno dei principali poli della radiodiffusione internazionale spagnola. Con i suoi 6 trasmettitori da 350 kW e decine di torri alte fino a oltre 100 metri, ha garantito per decenni copertura verso Europa, Americhe, Africa e Asia.
4: Hi there. Welcome to the English language broadcast of Radio Exterior de España. We are live from La Casa de la Radio in Madrid. This is Alba Cuellar.
5: And this is Daniel Riobó. Today we have help from sound technician Pepo Sherman and production help from Cristina Dorado and Dani Gómez.
4: In today's broadcast we will be joined by rugby legend Gareth Thomas.
3: Nel tempo, il centro ha subito chiusure, riattivazioni e interventi di modernizzazione. Nel 2014 era stato addirittura dismesso, per poi essere riattivato dopo le proteste, con sistemi automatizzati per ridurre i costi. Più recentemente, nel 2024, era stato annunciato l'arrivo di nuovi trasmettitori per sostituire quelli ormai obsoleti. Oggi però la situazione appare critica. Da circa 2 anni mancano comunicazioni ufficiali, i guasti si moltiplicano e in alcune fasi resta operativo un solo impianto. Una condizione che solleva interrogativi sul rispetto della missione di servizio pubblico della radiotelevisione spagnola che per legge dovrebbe garantire la massima copertura e continuità del servizio radiofonico. Il futuro del centro di Noblecas, uno dei simboli della presenza radiofonica spagnola nel mondo, resta quindi incerto.
6: In onda corta, via satellite e in internet, in RTVE Play Radio. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
3: Notiziario di X.
7: Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
8: Quello che avete appena ascoltato è l'inizio del programma in portoghese della Voce dell'America, che fino a circa un anno fa era diffuso attraverso il suo centro trasmittente in Botswana a destinazione dei paesi lusitofoni del continente africano. Nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni circa la riattivazione di questa stazione ripetitrice. Tuttavia va precisato che al momento non risulta una vera ripresa regolare delle trasmissioni da Moepang Hill in Botswana. Quello che emerge è una riattivazione tecnica limitata del sito, probabilmente per test e manutenzione dell'impianto. La stazione ripetitrice di Moepang Hill, vicino a Bobonong in Botswana, era stata fermata nel 2025 insieme ad altri impianti dopo i tagli e la riorganizzazione di USAGM, l'agenzia governativa che supervisiona i media internazionali finanziati dal governo statunitense, soprattutto quelli destinati all'estero, e che gestisce o finanzia diverse emittenti, tra le quali la Voce dell'America. Tuttavia, dal 22 maggio 2026 sono apparse nuove registrazioni presso l'HFCC, l'organizzazione che coordina a livello mondiale le frequenze delle trasmissioni radio in onde corte per evitare interferenze tra emittenti internazionali per il sito del Botswana, con finestre operative il martedì e venerdì e frequenze come 4.930, 12.060, 15.610 e 17.690 kHz. Il 22 maggio sarebbero stati effettivamente ascoltati brevi test musicali, segno che i trasmettitori sono stati riaccesi. Il punto importante però è questo: secondo Glenn Hauser non ci sarebbe al momento una programmazione pianificata della Voce dell'America, ma solo test per mantenere l'efficienza dell'infrastruttura. In altre parole, impianto acceso sì, ritorno stabile delle trasmissioni della Voce dell'America verso l'Africa no, almeno per il momento. La stazione di tempo e frequenza campione canadese Charlie Hotel Uniform cesserà le trasmissioni in onde corte il 22 giugno 2026, secondo un avviso pubblicato dal governo canadese. Per ora le tre frequenze storiche risultano ancora operative, 3.330 kHz, 7.850 e 14.670 kHz. Per chi ascolta le onde corte è una notizia importante, Charlie Hotel Uniform era una delle ultime stazioni di tempo e frequenza campione storiche ancora attive in Nord America. Charlie Hotel Uniform trasmette dal 1938 con il nominativo attuale che risale agli anni 20 da un sito vicino ad Ottawa, diffondendo il tempo UTC del Canada derivato da orologi atomici con il caratteristico annuncio bilingue in inglese e francese e il codice dati tra i secondi 31 e 39 di ogni minuto. Il National Resource Council del Canada, che gestisce il servizio dell'ora ufficiale, afferma che lo stesso continuerà comunque tramite internet e il servizio telefonico. Nel mondo di X ed SVL la reazione è stata piuttosto emotiva. Molti ascoltatori la considerano un'altra perdita simbolica delle onde corte istituzionali dopo la chiusura di molte emittenti internazionali e dei servizi meteoradio. Sui vari forum di appassionati di radioascolto sulle onde corte c'è parecchia nostalgia, soprattutto tra chi usava Charlie Hotel Uniform per tarare ricevitori, orologi o fare controlli di frequenza. Per noi europei, finché è ancora in onda, il momento migliore per provare a ricevere Charlie Hotel Uniform dall'Italia è spesso su 7.850 kHz la sera o la notte, su 14.670 kHz nel pomeriggio in buone condizioni solari ed infine su 3.330 kHz la ricezione è più difficile ma non impossibile ovviamente durante le ore notturne. Charlie Hotel Uniform conferma i rapporti di ricezione con una cartolina QSL spedita via posta. A partire dal 5 luglio 2026 ci saranno importanti cambiamenti nei programmi e negli orari del palinsesto di Radio 6 International. Le trasmissioni in onde medie su 1467 kHz attraverso il centro trasmittente di Romul in Francia in tutta l'Europa aumenteranno di un'ora e pertanto andranno in onda ogni sabato e domenica sera dalle 22 alle 23. Allo stesso tempo ci sarà una riduzione del numero di programmi disponibili online, anche se l'emittente continuerà a trasmettere in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il programma del 6 giugno sarà esteso a 2 ore per celebrare il 63esimo anniversario dell'emittente e quindi sarà in onda dalle 22 alle 24 su 1467 kHz. I rapporti di ricezione possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: letters@radio6.com. Per oltre 25 anni ha attraversato continenti e oceani parlando al mondo con una voce potente, riconoscibile e profondamente politica. Si chiamava Radio RSA, The Voice of South Africa, la radio internazionale del Sudafrica dell'epoca dell'apartheid. Nata il 1 maggio 1966, in piena guerra fredda e nel cuore di una delle stagioni più controverse della storia africana, questa emittente non fu soltanto una finestra sul paese, fu soprattutto uno strumento strategico per raccontare e difendere all'estero l'immagine del governo di Pretoria. Attraverso potenti trasmettitori in onde corte, programmi in numerose lingue e una programmazione che mescolava informazione, cultura e intrattenimento, Radio RSA cercò di conquistare ascoltatori in ogni angolo del pianeta. Ma dietro la musica, i notiziari e persino gli spazi dedicati agli appassionati del radioascolto si combatteva una battaglia meno visibile, quella della propaganda e della percezione internazionale. In questo servizio ripercorriamo la storia di Radio RSA, una delle emittenti più note e discusse del Novecento radiofonico, dalla sua nascita come voce del Sudafrica fino alla trasformazione, dopo la fine dell'apartheid, nell'attuale Channel Africa.
1: This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg.

Quando, il 1 maggio 1966, venne inaugurata Radio RSA, il governo sudafricano non stava semplicemente lanciando una nuova emittente, stava costruendo uno strumento strategico di comunicazione globale. Nata come servizio internazionale della South African Broadcasting Corporation, Radio RSA avrebbe trasmesso fino al 1992, attraversando uno dei periodi più controversi della storia del paese, l'epoca dell'apartheid. Radio RSA fu concepita come voce ufficiale del Sudafrica verso il mondo. Il suo obiettivo principale era migliorare l'immagine internazionale del paese e contrastare le critiche al regime segregazionista. In un contesto di guerra delle onde radio, l'emittente si inseriva accanto ad altri grandi broadcaster internazionali come BBC o La Voce dell'America, ma con una chiara missione politica. Difendere l'ideologia dell'apartheid e presentare il Sudafrica come una società stabile e moderna. I contenuti riflettevano questa impostazione. Notiziari, editoriali e programmi di approfondimento proponevano una narrazione favorevole al governo, spesso in contrasto con quella diffusa dai movimenti anti-apartheid come l'African National Congress. Nonostante la forte impronta politica, Radio RSA offriva un palinsesto vario, pensato per attrarre ascoltatori in tutto il mondo. Tra i programmi principali si trovavano notiziari internazionali e commenti politici, cuore dell'offerta editoriale. Rubriche culturali e musicali, con particolare attenzione alla musica sudafricana. Programmi per appassionati di radioascolto, come il celebre Dick's Corner. Trasmissioni registrate su supporti fisici, inviate ad altre emittenti per la messa in onda. Questa combinazione di informazione e intrattenimento permetteva alla radio di mantenere un pubblico fedele, anche al di fuori del Sudafrica. Uno degli elementi distintivi di Radio RSA era la sua offerta multilingue. Negli anni 70 l'emittente trasmetteva in 12 lingue, tra cui inglese, francese, portoghese, tedesco, afrikaans. Questa pluralità linguistica permetteva a Radio RSA di raggiungere audience in Africa, Europa, Americhe e Asia, adattando il messaggio ai diversi contesti culturali. Dal punto di vista tecnico, Radio RSA rappresentava una delle infrastrutture radiofoniche più avanzate del continente africano. Gli studi erano situati a Johannesburg, poi trasferiti ad Auckland Park nel 1976, mentre il centro trasmittente si trovava a Meyerton, dove erano installati diversi trasmettitori della potenza di 100, 250 e 500 kW. Le antenne direzionali permettevano di orientare il segnale verso specifiche regioni del mondo, rendendo Radio RSA una vera voce globale. Il segnale di intervallo di Radio RSA era uno degli elementi più riconoscibili dell'emittente ed era composto da due elementi sovrapposti. Il richiamo del Bokmakierie, un uccello tipico del Sudafrica, e le prime note del brano Afrikaans Werin die Wereld Kitty, eseguite alla chitarra.

0: You are tuned to the English service of Radio RSA.
1: I rapporti d'ascolto venivano confermati con delle belle cartoline QSL che richiamavano paesaggi del Sudafrica. La sezione francese accettava anche lettere scritte in italiano. Con la fine dell'apartheid e della transizione democratica, Radio RSA cessò le trasmissioni nel 1992. Il servizio fu trasformato in Channel Africa, con una nuova missione orientata alla cooperazione e all'informazione africana. Il cambiamento non fu solo nominale, segnò il passaggio da uno strumento di propaganda a un mezzo di comunicazione più pluralista e orientato ai valori democratici. Radio RSA è stata molto più di una semplice emittente radiofonica. È stata un simbolo della capacità della radio di influenzare la percezione internazionale di un paese, sfruttando tecnologie avanzate e una programmazione mirata. Tra propaganda politica, innovazione tecnica e ambizione globale, la voce del Sudafrica ha lasciato un'impronta significativa nella storia della radiodiffusione internazionale, un'eredità che oggi sopravvive, trasformata, nelle onde di Channel Africa.
2: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 54, dedicato alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Jordan, dal centro trasmittente di Shobak in Giordania, il 26 maggio alle 21.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. SNRT, acronimo di Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, si tratta praticamente della radiotelevisione del Marocco, attraverso il centro trasmittente di Seba in Marocco, ricevuta su 612 kHz il 26 maggio alle 21.50 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. COPE Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 25 maggio alle 21.27 in lingua catalana, qualità della ricezione buona. Radio Saragossa, dall'omonima città in Spagna, su 873 kHz il 21 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Bilbao, da Bilbao, capoluogo dei Paesi Baschi, ricevuta su 990 kHz il 22 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
3: Radio Bilbao.
2: COPE Castellón, da Castellón in Spagna, su 1053 kHz il 21 maggio alle 21.27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Maref, da Qom in Iran, su 1072 kHz il 27 maggio alle 20.40 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Huesca, da Huesca in Spagna, su 1080 kHz il 26 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda un programma sportivo di carattere locale, qualità della ricezione buona. BBC Radio Derby, dal centro trasmittente di Derby Barnston Lane nel Regno Unito, su 1116 kHz il 27 maggio alle 22.15 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. COPE Salamanca, da Salamanca in Spagna, su 1134 kHz il 22 maggio alle 21.37 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Kuwait, da Al Kabd in Kuwait in Medio Oriente, su 1134 kHz il 26 maggio alle 21.20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. COPE Jaén, da Jaén in Spagna, su 1143 kHz il 26 maggio alle 21.27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
4: Estás escuchando
5: COPE Jaén
4: 94.2 FM y 1143 onda media.
2: Radio Sultanate of Oman, da As-Seb in Oman su 1242 kHz il 26 maggio alle 21.10 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castiglia da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 25 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. BBC Asian Network attraverso il centro trasmittente di Peterborough in Inghilterra, siamo dunque nel Regno Unito, ricevuta su 1449 kHz il 27 maggio alle 19.15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Museum Radio da Bad Ischl in Austria su 1476 kHz il 27 maggio alle 19.20 in tedesco, qualità della ricezione sufficiente. Radio King Kong, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1638 kHz, ricevuta il 27 maggio alle 19.30 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. E passiamo alle onde corte. La prima segnalazione riguarda Radio Tarma da Tarma in Perù, Sud America, su 4775 kHz, ascoltata il 28 maggio alle 01.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma, musica bellissima.
3: Un mismo programa en tres frecuencias de cobertura nacional con tecnología profesional al servicio de lo nuestro, lo peruano, lo tarmeño, en ondas media, corta y frecuencia modulada estéreo. Radio Tarma, me gusta más. Radio Tarma, la
2: primerísima. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi su 5800 kHz il 24 maggio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio 210, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5830 kHz il 24 maggio alle 18.25 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Whisky Delta Romeo, altra emittente pirata che trasmette dal territorio olandese, ricevuta su 5840 kHz il 26 maggio alle 19.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Mali da Bamako, capitale del Mali, in Africa, su 5995 kHz il 25 maggio alle 21.30 in lingua francese, qualità della ricezione ottima.
5: Vous écoutez la Radio Nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali.
2: Radio Casanova da Winterswijk in Olanda su 6020 kHz il 23 maggio alle ore 8.20 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Hotel Charlie Juliet Bravo con studi a Quito e attraverso il centro trasmettente di Pichincha in Ecuador, ricevuta su 6050 kHz il 28 maggio alle 01.50 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
6: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, para que vivas en paz y en libertad. HCJB, esperanza en Dios.
2: Radio X-Ray Tango Charlie, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, ricevuta su 6.285 kHz il 25 maggio alle 17.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Hotel Uniform, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Ottawa in Canada, ricevuta su 7.850 kHz il 27 maggio alle 21.35 con i consueti segnali orari e annunci di identificazione in inglese e francese, qualità della ricezione sufficiente. Whisky India November Bravo da Red Lion in Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, su 9.265 kHz il 26 maggio alle 21.35 in inglese, con la consueta programmazione religiosa, qualità della ricezione buona.
7: You're listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, the United States of America.
2: China National Radio 2 dal centro trasmittente di Xi'an in Cina su 9820 kHz il 26 maggio alle 21.40 in cinese, qualità della ricezione ottima. BBC World Service attraverso la stazione ripetitrice di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, ricevuta su 9915 kHz il 25 maggio alle 06.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 25 maggio alle 21.50 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
7: Radio Nacional Brasilia, 980 kHz. Radio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
2: Madagascar World Voice è gestita dalla World Christian Broadcasting, che trasmette da Mahajanga in Madagascar, Africa, ricevuta su 11.965 kHz il 26 maggio alle 20.20 lingua inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Inconfidencia da Belo Horizonte in Brasile e Sud America su 15.190 kHz il 26 maggio alle 21.15 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
8: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
2: Radio Filipinas attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine su 15.190 kHz il 26 maggio alle 18.20.

0: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.
1: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!
2: Excellent.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Buxus.
1: Certo è che le palle sono tonde, ma con il bosso le puoi pure fare quadrate, rettangolari e spirali. Insomma, se sono bossoli, spara come vuoi. Nulla ti può dare forma più di loro.

c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro leggende, attraverso la loro storia e le curiosità. Vogliamo fare insieme un viaggio che questa puntata ci porta sui Monti della Meta, che sono una breve catena montuosa, sottogruppo dei Monti Marsicani al confine fra Lazio, Abruzzo e Molise, facenti parte della dorsale occidentale dell'Appennino centrale abruzzese, lungo lo spartiacque appenninico, prendendo il nome dalla cima più appariscente, il Monte Meta. E allora, come sempre, iniziamo raccontando un po' di questa terra, perché magari non tutti la conoscono. Iniziamo a contestualizzarla. Siamo lì nel centro dell'Italia. Ogni volta che ci fermiamo da queste parti, già sappiamo che ci sono tantissime storie, tantissime meraviglie da raccontare. Ecco, siamo proprio qui per questa. Questo è Radio Inventa. Benvenuti, questo è il nostro viaggio.

E questo è sempre Radio in Vetta e abbiamo iniziato il nostro viaggio parlando dei Monti della Meta. Le montagne più alte, oltre al Monte La Meta, di 2241 metri, sono il Monte Petroso, il Monte Tastoro, di 2191, e il Monte Altare. Presentano in media vistose tracce di glacialismo quaternario e nelle valli sorgono le acque anche dei fiumi Melfa e Mollarino, in provincia di Frosinone, e del Rio Torto, nella provincia di L'Aquila. Dalle cime la vista spazia su tutti i monti marsicani, la Maiella e i monti del Matese. Poi ci sono i rilievi più bassi dello stesso massiccio, al confine fra Lazio e Molise, che sono storicamente detti Mainarde. Sono montagne la cui presenza dell'uomo per il clima meno rigido, essendo anche un pochino più basse, era stanziale. C'erano infatti abitazioni e coltivi e non stagionale e pastorale come sui Monti della Meta. Allora, già in questa prima parte del racconto c'è l'uomo che appare e appare anche un bel po' di tempo fa. Partiamo dalle origini del nome, perché poi molto spesso, come sappiamo, anche l'origine del nome nasconde delle storie. E l'etimologia è oscura, non è esclusa che il nome Mainum potrebbe derivare dalla base prelatina mag e dal termine magino e abbia prodotto Mainarde. In origine, il nome Mainarde, spesso legato senza alcuna attestazione al germanico, sembrava indicare esclusivamente la piccola località di Case Mainarde, così come riportato nelle carte dell'Istituto Geografico Militare del territorio di Valle Rotonda. Non è definito un confine geologico preciso fra le due catene montuose. È certo solo che le Mainarde non rientrano nel territorio regionale dell'Abruzzo, ma molti le ritengono del Molise. Beh, già questa è una bellissima storia. Molto spesso in Italia non sappiamo bene quale sia l'origine dei nomi e può sembrare lontana nel tempo. Però anche all'interno di questo, pensate, forse di origine germanica, nel centro Italia. Beh, il nostro territorio è stato ricco di conquiste, storie, da sempre. E anche questo fa parte della nostra storia, del DNA. E queste sono le storie che a noi piace tantissimo, ma tantissimo, raccontare. Questa è sempre Radio in Vetta.

E parlando di questa zona, non possiamo non parlare dei Monti Marsicani, che sono il sesto gruppo montuoso più elevato dell'Appennino continentale, appartenente all'Appennino abruzzese, culminante nel Ponte Greco di ben 2.285 metri, localizzati nel centro Italia, nel Basso Abruzzo, al confine con Lazio ad ovest e Molise a sud, ricadendo in buona parte nella zona dell'Alto Sangro e in misura minore nella parte meridionale della Marsica, in provincia dell'Aquila e marginalmente nelle province di Frosinone e Isernia. Sono delimitati a nord dall'Alveo del Fucino, a est dalla Valle del Gizio e dall'Altopiano di 5 miglia nella zona degli altopiani maggiori d'Abruzzo che li separano ad est dal massiccio della Maiella, a sud dalle valli del Sangro e del Volturno, a nord-ovest e ovest dalle valli dell'Iri e del Melfa. Il Melfa è proprio un fiume che è proprio interessante. Allora, se siamo da queste parti, non, molto spesso noi parliamo delle montagne, delle valli, delle popolazioni, ma esistono anche questi nostri, possiamo chiamarle quasi delle vene, delle arterie, comunque lo spirito vitale del nostro territorio sono proprio i fiumi. Allora, fermiamoci un secondo. Ecco, il nostro viaggio continua fra pochissimo con il fiume Melfa.

E come abbiamo detto, il nostro viaggio continua lungo il fiume Melfa, che ha un percorso di circa 40 km nel Lazio, affluente a sinistra dell'Iri. Sgorga da un'alta roccia calcarea nella valle di Canneto, a 1000 metri circa, nel versante laziale del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio-Molise, sotto il massiccio della Meta, in territorio di Sette Frati. La sorgente è legata a leggende e devozioni popolari fin dall'antichità. L'abbiamo detto che in questa zona qui la presenza dell'uomo è veramente antichissima. Dopo una serie di balzi e cascatelle, percorre la valle di Comino e dopo scorre per 15 km in una profonda gola scavata nelle propaggini del Monte Cairo, alla fine della quale raggiunge la valle del fiume Liri, in cui si getta nei pressi di Roccasecca. Parliamo ancora una volta del nome, perché dietro a ognuno di questi nomi c'è una storia. Il Melfa è ricordato da Strabone, che lo definisce il grande fiume vicino alla grande città di Aquino. L'origine del nome però non è chiara. Alcuni lo hanno collegato a Mefite, divinità italica, il cui culto è spesso associato a luoghi con acque fluviali o lacustri, in qualche caso addirittura solfure. Allora molto spesso si dava il nome alla natura, alla divinità. Questa ipotesi è voluta anche ricollegarla al fatto che nei pressi del santuario di Canneto, in località di Capodacqua, esattamente sotto la sorgente, nel 1958 furono rinvenuti i resti di un tempio dedicato a Mefite. Ecco, già questo sembrerebbe raccontare un po' tutto. C'è un fiume, c'è una divinità. Noi, storicamente, l'uomo quando vede l'acqua trova la vita ed era anche normale associare questo a una divinità. Tuttavia, questo legame sembra insostenibile dal punto di vista di linguistica storica. Esistono infatti altre attestazioni toponomastiche riconducibili alla stessa radice, come la località di Melfi a Pontecorvo, sede di un antico luogo di culto dedicato a San Giovanni Battista, curiosamente in prossimità dell'Iri, e poi le città di Melfi e Molfetta, o Melfu, o forse anche Amalfi, in Lucania. Troviamo pure l'idronimo di Memphis. Ecco, quindi, come origine è stato ipotizzato un tema non indoeuropeo, con un passaggio tra la P e la F, tra Melp e Melf, che si scontra anche con l'etrusco. Il significato probabile è quello di sinus, ossia concavità, voragine della terra. E questo potrebbe essere collegato, ma in ogni caso, che sia uno, che sia l'altro, difficilmente potremo avere una risposta certa. È molto affascinante poter pensare che guardando questo fiume gli antichi lo vedessero in qualche modo come una divinità e forse in qualche modo, grazie al fiume, a loro dovevano, grazie a questo fiume, la loro vita andava avanti. In qualche modo, magari questa incarnazione della divinità aveva un bellissimo fascino. Se passate da quelle parti e vedete il fiume, magari non guardatelo soltanto come dell'acqua che scorre, magari come qualcosa incastrato vicino a strade che attraversa le città, sotto i ponti, ma forse, forse, forse un pochino di divinità ce l'ha.

E proseguendo il nostro viaggio c'è un altro punto, un altro posto meraviglioso e di quelle cose talmente uniche in Italia che sono un patrimonio incredibile. Si chiama il Monte Mare. Anche in questo caso il nome è già tutto un racconto. E il Monte Mare è una vetta di 2020 metri che fa parte della catena delle Mainarde. Abbiamo detto proprio lungo l'Appennino laziale, siamo sempre da quelle parti lì, siamo nel centro dell'Italia, ma centro nel vero senso della parola. La montagna è situata al confine fra i comuni di San Biagio, Saracinisco e Castel San Vincenzo, a pochi metri dal Monte Marrone. È nota per una battaglia importante durante la Seconda Guerra Mondiale e prende il nome, questa è la cosa incredibile, dalla possibilità che reca ai visitatori in condizioni meteorologiche ideali, ovviamente perché se c'è la nebbia non si vede nulla, di avvistare contemporaneamente da un lato il Mar Tirreno e dall'altro il Mar Adriatico, oltre che altre vette importanti del Gran Sasso. Voi provate a immaginarvi di essere lì sulla vetta e in qualche modo dominate tutto. Da una parte avete l'Adriatico e dall'altra parte avete il Tirreno, con tutte le loro differenze. Come poter dire, sono sulla vetta e vedo due universi paralleli che vivono insieme, sono vicini, ma in qualche modo sono un antagonismo. Pensiamo anche lo sguardo, come può andare lontano nel tempo, lontano anche nelle diverse culture. Quante storie diverse hanno un lato e l'altro tutti sotto lo sguardo di un unico monte, Monte Mare. Ecco, queste sono. È incredibile, è bellissimo poter pensare. Se siete stati da quelle parti lì e avete magari provato questa sensazione, raccontateci la vostra storia, perché anche poterlo solo immaginare è un viaggio splendido. Questa è Radio Invento.

0: Questa è sempre la Dinvetta e io sono sempre Luca. Anzi, in questo momento sono Luca, in uniform 2, Roma, Papa, Quebec. E questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto, molto di più. E già abbiamo iniziato a raccontare un pochino la storia del codice Morse, della CW, in diverse puntate. E ne abbiamo fatto anche con Antonello, India Kilo Zero, Papa, Hotel, Uniform, che oggi è qui di nuovo con noi per continuare questo percorso, perché la telegrafia è un mondo che deve essere scoperto un po' a poco attraverso la sua filosofia, attraverso il suo mondo, i suoi personaggi e anche attraverso gli strumenti con cui si fa telegrafia. Ed è proprio questo un po' l'argomento di oggi. Innanzitutto, Antonello, grazie mille per essere ancora qui con noi, è sempre un piacere. Ecco, di che cosa parliamo oggi?
1: Caro Luca, eccomi di nuovo qui. Pronto a disturbare, diciamo, la quiete della tua splendida trasmissione. L'ultima volta abbiamo iniziato a parlare di telegrafia, ma siccome sono un tipo insistente, oggi entriamo un po' nel vivo. Parliamo di tasti, non di marche, sia chiaro. Non vogliamo fare pubblicità gratuita, ma parleremo invece di specie, di tipologia di tasti. Iniziamo con il più antico di tutti, il tasto verticale o strike key, il patriarca, diciamo così, nato nel 1844 grazie ad Alfred Weil, sì, proprio quello che faceva il lavoro sporco per Morse. È il dispositivo telegrafico tradizionale caratterizzato da una levetta azionata verticalmente con il polso. Questo, facendo pressione, chiude il circuito creando punti e linee basate sulla durata della pressione, appunto. Offre uno stile di battuta personalizzato e anche delle regolazioni di precisione. Dopo circa 40 anni dal tasto verticale, nel 1888 nasce il side sweeper o tasto doppio. Questa idea di Jesse Bunnell rimane sempre un tasto completamente manuale, cioè senza l'ausilio di una parte elettronica che genera punti e linee. Arrivò subito dopo il verticale, permettendo ai professionisti di stancare meno il polso, pur offrendo trasmissioni di lunga durata. La caratteristica è quella di avere due punti di contatto messi in orizzontale, esposti in orizzontale, quindi una leva centrale brandeggiante con ai propri lati due contatti che indifferentemente possono, a secondo del carattere da costruire, formare sia il punto che la linea, e lo stesso lavoro riescono a farlo su entrambi i lati. Nei primi anni del Novecento si presenta con grande intraprendenza il tasto semiautomatico, come noto bug, quindi letteralmente insetto. Il bug, il semiautomatico, è un manipolatore telegrafico meccanico introdotto da Horace Martin, appunto nel 1902. Nasce anche questo per aumentare la velocità di esecuzione rispetto ad un classico verticale e, come per il precedente side sweeper, dava sollievo, non affaticava l'avambraccio dell'operatore. Genera automaticamente, ma sempre in modo meccanico, i punti tramite un braccio orizzontale, ma richiede invece la manualità per costruire le linee, per fare le linee. Alla fine degli anni 40, quindi siamo nel 1940, fa capolino il primo vero tasto automatico. Parliamo del vibrocheier. Un tasto che condivide con il classico semiautomatico parte della meccanica dei contatti, ma non ha alcun braccio oscillante. Sviluppato negli anni 50 per permettere agli operatori abituati con i bug di utilizzare i primi keyer elettronici senza dover rinunciare alla manipolazione particolare propria dei vibroplex, al tempo i principali semiautomatici, che appunto avevano due leveraggi differenti tra punto e linea. Sempre negli anni 50 arriva il paddle, finalmente, o tasto automatico, ma con la doppia leva. Il grande vantaggio è dato dal fatto che i punti e le linee generati sono sempre perfetti come spaziatura e rapporto. Inoltre permette l'utilizzo della tecnica chiamata squeeze o iambica da iambic, ovvero la chiusura controllata di entrambi i contatti. Questa tecnica permette di ridurre il numero di movimenti dell'operatore durante la manipolazione per comporre lettere e numeri, favorendo in questo modo, oltre alla pulizia di trasmissione, anche ad una notevole riduzione della fatica. È attualmente il tasto più utilizzato e dall'approccio più immediato. Caro Luca, come detto inizialmente, non menzionerò case costruttrici o costruttori singoli dove poter eventualmente comprare delle tipologie di tasti appena elencati. La scelta è molto soggettiva, c'è chi ama prendere un tasto molto vecchio, chi preferisce l'innovazione con i tasti moderni, chi addirittura, e ce ne sono tanti, predilige l'autocostruzione creando di proprio pugno il modello che più preferisce. In tutti i casi, Luca, la storia meravigliosa della telegrafia continua attraverso le trasmissioni di punti e di linee, con l'intervento sì di un tasto e della grande passione che accomuna persone come noi. Ti ringrazio per avermi dato ancora una volta la facoltà di parola per parlare di telegrafia. La prossima trasmissione la faremo in CW, ok? Vediamo se così aumenteremo il tuo share. Grazie mille, Luca.